0: 3 in punto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Top Italia Radio è sui principali social. Seguici

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la valle.

0: cosa.
1: Sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

0: up.
1: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
2: Top Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.
3: Facebook, Instagram e Twitter.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
0: Italia Radio, c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Up Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.
1: Facebook, Instagram e Twitter.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio la nuova settimana. Ariete, chi cerca l'amore potrebbe incontrare presto qualcuno di interessante. La coppia può avere invece delle dispute con i parenti più prossimi. In campo lavorativo è arrivato il momento di pensare ad un cambiamento importante. Toro, la coppia è pronta a vivere delle situazioni impegnative. I cuori solitari hanno una buona carica di energia positiva e nel lavoro ci possono essere delle opportunità da cogliere al volo. Gemelli, chi cerca l'amore può fare un incontro molto speciale. La coppia sta vivendo un bel momento favorevole anche per nuovi progetti da fare insieme. In campo lavorativo possono arrivare delle risposte. Cancro, per l'amore è un periodo molto strano. In questo momento di crisi è meglio non rinunciare a dei lavori poco interessanti. In mattinata ci può essere un recupero fisico. Leone, chi è in coppia non riesce proprio a restare tranquillo. Chi cerca l'amore invece può fare degli incontri inaspettati. In campo lavorativo le cose procedono lentamente, ma in modo positivo. Vergine, una storia iniziata da poco può diventare importante. La coppia deve vivere la giornata con attenzione alle parole. Nel lavoro possono arrivare delle buone proposte. Bilancia, se ci tenete davvero a raggiungere un obiettivo, allora non dovete far altro che darvi da fare e fare il possibile per non tradire le vostre stesse aspettative. Scorpione, in amore vi sentite un po' sotto pressione. Forse il partner sta pretendendo un po' troppo da voi. Se non siete pronti ad un passo importante, non dovete forzarvi. Siate sinceri. Sagittario, le stelle vi invitano ad essere un po' più reattivi. Se ci sono state delle incomprensioni nel lavoro in questo periodo, adesso è giunto il momento di recuperare. Capricorno, se non siete nella posizione di dettare regole, fermatevi e aspettate tempi migliori per agire. Se desiderate vendicarvi di un'ingiustizia subita, ricordatevi che a volte il perdono è la vendetta migliore. Acquario, in amore è importante essere onesti e coraggiosi. Se siete single, approfittate di questo momento con le stelle a favore per mettervi in gioco e fare nuove conoscenze. Pesci, giornata molto interessante dal punto di vista dei sentimenti. Siete un po' resti a fidarvi delle persone, questo per carattere vostro. Tuttavia, ci sono dei casi in cui si deve

0: deve rischiare un pochino. Ne vale sicuramente la pena. Oggi vi saluto con le parole di Friedrich Hayek. La libertà è essenziale per far posto all'imprevedibile e all'impredicibile. Ne abbiamo bisogno perché, come abbiamo imparato, da essa nascono le occasioni per raggiungere molti dei nostri obiettivi. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Italia Radio, c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: Sono le 7:01.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump prende altro tempo sull'Iran e non molla le sue linee rosse. Dalla condizione che Teheran non possa mai sviluppare armi nucleari alla riapertura senza pedaggi dello stretto di Hormuz. Negoziati procedono lentamente, ha detto il presidente americano, che avrebbe inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran, rinviato le modifiche proposte al paese per la sua valutazione. L'esercito iraniano ha avvertito che qualsiasi nuova aggressione contro il territorio iraniano riceverà una risposta ancora più vigorosa rispetto agli attacchi precedenti. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha parlato intanto con il presidente libanese Joseph Aoun e il primo ministro israeliano Netanyahu in merito ai negoziati in corso. Per far progredire questi colloqui, gli USA hanno proposto un piano chiaro: Hezbollah deve porre fine a tutti i suoi attacchi. In cambio Israele si asterrà da qualsiasi escalation a Beirut, ha affermato un funzionario descrivendo le conversazioni tra i leader. Hezbollah, dal canto suo, chiede che Israele cessi prima le ostilità. La Commissione UE va verso la proposta dell'apertura del primo gruppo di capitoli negoziali sull'adesione di Kiev, ma la Lega frena. Oltre a non avere i requisiti necessari, Kiev nell'UE rappresenterebbe un danno economico e sociale di enormi proporzioni, si legge in una nota del partito. Resta unanime intanto la condanna della comunità internazionale a seguito dello schianto di un drone russo su un edificio in Romania che ha portato al ferimento di 2 persone. Il drone è caduto su un palazzo residenziale. A seguito dell'impatto si sarebbe verificato un'esplosione che avrebbe provocato un incendio in un appartamento al 10° piano. Un sospetto caso di Ebola tiene in apprensione Cagliari, dove sono scattati protocolli per prelevare una persona da un'abitazione trasportata in ospedale. Si tratta di un residente cagliaritano originario del Congo che ha accusato sintomi riconducibili al virus. Il paziente è stato trasportato all'ospedale Santissima Trinità nel centro infettivi, dove è ricoverato in isolamento. Il Ministero della Salute, si legge in una nota, è in contatto con le autorità sanitarie locali della Sardegna e con lo Spallanzani di Roma per seguire l'evoluzione del quadro. Uno speleologo ventenne è rimasto incastrato in una roccia a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti nel territorio di Garessio, nel Cuneese. L'allarme è scattato intorno alle 17 di domenica. Lo speleologo è di nazionalità italiana, definito cosciente e collaborante, ha un arto inferiore bloccato da un masso, ferito a un piede, assistito dal personale sanitario del soccorso alpino e speleologico. Lo sport e il basket: dopo la sconfitta in gara 1, Brescia risponde a Milano e fa sua gara 2 per 85-79 con una grande prova di squadra. Amedeo Della Valle guida i suoi con una prestazione da 28 punti seguito dai 24 di Nikola Ivanovic, mentre Milano paga un pessimo 5-24 da 3 punti di squadra. Gara 3 è prevista in casa dell'Olimpia Milano mercoledì alle 20. È tutto, a più tardi.
1: Top Italia Radio. Solo grande musica, solo grandi successi. Top.

Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Lunedì 1 giugno 2026 è il 152esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.37 e tramonta alle 20.39. Il santo del giorno è San Giustino. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 1 giugno del 1495 il frate John Corr registra il primo lotto conosciuto di Scotch Whisky. Nel 1831 James Clark Ross scopre la posizione del polo nord magnetico nella Boothia, in Canada. Nel 1980 il tycoon e filantropo Ted Turner presenta al mondo la CNN da lui fondata ad Atlanta, in Georgia, il primo canale all news della storia. Nel 1984 esce nelle sale statunitensi C'era una volta in America, l'ultimo capolavoro che il sublime sodalizio tra il regista Sergio Leone e il compositore Ennio Morricone consegna alla storia della settima arte. Nel 1998 viene istituita la Banca Centrale Europea, incaricata dell'attuazione della politica monetaria per i 19 paesi dell'Unione Europea che hanno aderito alla moneta unica e che formano la cosiddetta zona euro. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 1 giugno del 1963 Rita Pavone è in vetta alle classifiche con Il ballo del mattone. Nel 1974 Anima mia dei Cugini di Campagna è in cima alla hit parade. E nel 2002 Mango debutta in radio con La rondine. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Marilyn Monroe, la prima icona della cultura pop e la prima vera sex symbol. Nata a Los Angeles il 1 giugno 1926 e scomparsa il 5 agosto del 1962 in circostanze sospette, ha avuto una fulgida quanto breve carriera di attrice, cantante, modella e produttrice cinematografica, ricordata come una delle più grandi attrici nella storia del cinema. Compie oggi 89 anni Morgan Freeman, tra i superdivi di Hollywood, attore e regista nato a Memphis, candidato al premio Oscar per 5 volte e vincitore del premio per il film Million Dollar Baby. 83 candeline sulla torta di Orietta Berti, famosa cantante italiana soprannominata l'usignolo di Cavriago. Compie 75 anni il chitarrista e cantante dei Pooh dal 1968 Dodi Battaglia. Compie 52 anni Alanis Morissette, cantautrice rock tra le più affermate della musica mondiale, premiata in oltre 20 anni di carriera con 7 Grammy Award. E buon compleanno a Gianmarco Tamberi, artista italiano, campione olimpico a Tokyo 2020. Spegne oggi 34 candeline. E auguri anche a Tom Holland, l'attore britannico, compie 30 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 1 giugno 1970 di Giuseppe Ungaretti. Maestro riconosciuto dell'ermetismo, inaugurò la schiera dei grandi autori del Novecento, rivoluzionando con la sua nuova lingua il modo di fare poesia. Nel 2008 ci lasciava invece lo stilista Yves Saint Laurent, una delle firme più prestigiose della moda francese del Novecento. E il proverbio del giorno è: scherzando intorno al lume che ti invita, farfalla, perderai l'ale e la vita.

trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.

0: Music Box. Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Cupra Tavascan. Le versioni d'accesso a motore singolo prevedono la sola trazione posteriore, caratteristica rilevante tenendo conto delle prestazioni normalmente non indifferenti, 286 cavalli e 545 Nm. L'architettura a 400 volt e il pacco batteria montato su tutte le versioni è un'unità NMC da 82 kWh lordi, ricaricabile in corrente alternata a 11 kW e in continua a 135 kW. In quest'ultimo caso significa ripristinare dal 10 all'80% in 28 minuti. Finora 5 generazioni per arrivare fino al titolo di auto più venduta del mondo nel 2025, ma ora si cambia con un nuovo RAV4 anno 2026 che volta pagina nel look e aumenta di molto la qualità costruttiva. Resta immancabile la motorizzazione 2.5 benzina full hybrid e un generale aumento di efficienza tanto per la variante a trazione anteriore da 185 cavalli che per quella AWD a trazione integrale intelligente da 194 cavalli. La marcia in più la innesta invece il RAV4 plug-in hybrid con la nuova batteria agli ioni di litio da 22,68 kWh di capacità. Passiamo alle due ruote. Yamaha l'ha fatto ancora. Niente leva della frizione, niente pedale del cambio. Eppure questa si candida a essere una delle sport tourer più in voga del 2026. Stiamo parlando della nuova Yamaha Tracer 7 Y AMT. Sotto le carene batte il cuore pulsante della casa Iwata, il noto bicilindrico CP2 da 689 cm3. Parliamo dei soldi 73,4 cavalli di potenza e di un valore di coppia pari a 68 Nm. Ma la vera star è il sistema YIMT. Dal peso di solo 2,8 kg usa due attuatori elettrici per gestire frizione e cambio. Honda evolve il concetto di moto accessibile introducendo l'e-clutch sulle nuove XL750 Transalp e CB750 Hornet. Una tecnologia che elimina l'uso della frizione mantenendo il cambio tradizionale. La Transalp migliora nella maturità ciclistica e nel comfort, la Hornet resta reattiva e divertente, entrambe accomunate da un bicilindrico tra i migliori della categoria e da una soluzione che unisce innovazione e tradizione. Chiudiamo con una curiosità: le strade italiane si confermano una risorsa economica enorme per le casse comunali. Nel corso del 2025 i comuni del nostro paese hanno incassato la cifra record di 1,77 miliardi di euro attraverso le più diverse sanzioni per violazioni del codice della strada, segnando un incremento di 12 milioni di euro sul 2024 e una crescita del 23% sul 2022, anno in cui il valore complessivo si fermava a 1,4 miliardi di euro. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, chi è in coppia trova una sintonia profonda con il partner, condividendo ideali e progetti. Nel lavoro però la giornata si preannuncia impegnativa, specialmente per chi è in proprio. Serviranno pazienza e sangue freddo. Toro, una nuova amicizia potrebbe trasformarsi in una storia d'amore intensa, portando freschezza e novità nella vostra vita sentimentale. È il momento di mantenere alto l'ottimismo e investire nelle collaborazioni. Gemelli, la vostra sensibilità vi rende irresistibili agli occhi di chi cerca amore, mentre in coppia potete godervi una giornata serena e piacevole. Nel lavoro l'ispirazione non vi manca, usatela per alleggerire compiti noiosi. Cancro, con la persona amata potete vivere momenti nostalgici ma intensi, mentre un confronto diretto con chi vi circonda può portare serenità e chiarezza. La forma fisica è buona e l'umore è stabile. Leone, potreste incontrare una persona capace di catturare la vostra attenzione. Sul piano lavorativo è il momento giusto per recuperare il lavoro arretrato e per chi lavora nel turismo ci sono discrete possibilità di guadagno. Vergine, mantenere un atteggiamento leggero e spensierato è la chiave per vivere bene questa giornata. I single potranno rafforzare amicizie serene, mentre i creativi possono ricevere gratificazioni importanti nel loro campo. Bilancia. I single vivono piccoli successi personali, mentre nella relazione di coppia si avverte una certa possessività che va tenuta sotto controllo. Chi lavora in proprio potrebbe notare una perdita di dinamismo. Scorpione. I cuori solitari hanno voglia di divertimento e leggerezza, ma gli eterni scontenti rischiano di rimanere isolati. Un breve viaggio di lavoro potrebbe rivelarsi più impegnativo del previsto. Sagittario. Chi è solo da tempo riesce a godersi finalmente un po' di relax, ma alcuni malumori rischiano di creare tensioni nel lavoro. Occhio alla stanchezza, che potrebbe colpirvi già dalla tarda mattinata. Concedetevi più pause rigeneranti. Capricorno. L'ascolto del partner è fondamentale per evitare malintesi, mentre i single potrebbero affrontare piccoli conflitti familiari. Sul piano professionale la fatica si fa sentire e vi obbliga a rallentare i ritmi. Acquario. Chi vive una relazione stabile si mostra oggi piuttosto capriccioso e introspettivo, rischiando di generare discussioni familiari. Un lieve malessere nel pomeriggio potrebbe abbassare l'energia. Pesci. I single si sentono nervosi e rischiano di cadere vittima di illusioni che potrebbero rovinare l'umore della giornata. Nel lavoro è necessario fare appello alla diplomazia per evitare fraintendimenti e mantenere un clima sereno. Oggi vi saluto con le parole di Ernest Hemingway. Il mondo spezza tutti e poi alcuni sono forti nei punti spezzati. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

Italia Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: dado dal focuar.
1: Sono le 8 in punto. Attenzione.

0: smartphone CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: È stato tratto in salvo lo speleologo italiano di 20 anni, rimasto bloccato nel tardo pomeriggio di domenica a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghiali Volanti, nel comune di Garessio, in provincia di Cuneo. Lo speleologo era rimasto cosciente e vigile mentre collaborava con i soccorritori, ma aveva una gamba immobilizzata da un grosso masso che si è staccato al suo passaggio.
1: Medio Oriente, lo stato maggiore dell'esercito kuwaitiano afferma che le sue difese aeree stanno attualmente affrontando attacchi missilistici e con droni ostili, mentre i Pasdaran rivendicano di aver colpito e distrutto la base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik. Intanto Trump punta ancora i piedi e decide di chiedere modifiche piuttosto significative alla bozza di memorandum in discussione con l'Iran, dando il via al terzo ciclo di correzioni della proposta statunitense. I mediatori, a partire dal Pakistan, dove l'alta rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas si recherà oggi per l'ottavo dialogo strategico bilaterale, spingono sulla discussione degli aspetti da definire, mentre la bozza è stata recapitata a Teheran in vista della relativa approvazione.
2: Ucraina, tensioni sono state registrate sulla centrale di Zaporizhzhia con Mosca che accusa Kiev di aver colpito con un drone l'edificio delle turbine dell'unità 6. L'esercito ucraino smentisce parlando di fake news e provocazioni russe. Intanto il presidente Zelensky dichiara di voler accelerare negoziati di pace prima dell'inverno, ritenendo che la Russia stia perdendo l'iniziativa sul campo. Zelensky ha inoltre annunciato di attendere a Kiev entro due settimane la squadra negoziale statunitense.
1: Il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo. Lo rende noto il Ministero della Salute. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. Il paziente è rientrato in Italia sabato 30 maggio. Ieri, dopo aver accusato alcuni sintomi, ha chiamato il 118 ed è stato portato in biocontenimento all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti.
2: Sarà un ponte del 2 giugno scandito dalla forte possibilità di rovesci temporali, quello che ci attende domani, con le temperature estreme di questi ultimi giorni che potrebbero lasciare il posto a un voltafaccia meteo estremo. L'ultima domenica del mese di maggio è trascorsa all'insegna del caldo intenso e del sole, tanto che in città come Milano, Bologna, Firenze, Bari, Palermo e Cagliari i valori massimi sono saliti intorno ai 30 gradi, ma già da oggi è previsto un cambio brusco di scenario meteo.
1: Lo sport MotoGP, weekend da incorniciare per Marco Bezzecchi, che ha fatto impazzire il Mugello. Il pilota italiano ha regalato all'Aprilia il primo trionfo nel Gran Premio d'Italia. Sul podio anche l'altra RSGP di Martini alla Ducati di Bagnaia, che in volata resiste al ritorno di Ogura. Bezzecchi aumenta il vantaggio in classifica piloti, ora è a più 17 su Martin e a più 39 su Di Gian Antonio. Un sogno per il pilota italiano.
3: È un sogno che avevo da quando ho memoria, perché siamo sempre stati veramente appassionati e vincere qua è una cosa che veramente non potevo neanche immaginare come fosse. Infatti ha superato tutte le aspettative, perché è un'emozione veramente incredibile.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.

perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei Valdostani.

0: La
1: Music Box. Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy and Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy and Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy and Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: 18 progetti e 84 studenti hanno partecipato alla finale regionale di Eureka. All'aeroporto Corrado Jex, organizzata dalla piccola industria di Confindustria Valle d'Aosta. Le tre scuole coinvolte hanno presentato giocattoli in movimento realizzati con i kit di Federmeccanica. La giuria ha premiato Filiparia della Saint Rock per la primaria e per la secondaria, ex equo Freddy lo scoiattolo e la morte Fafnir dell'istituzione Valdigne Mont Blanc.
1: Dal 3 giugno al 3 luglio sono aperte le iscrizioni ai servizi comunali di refezione e trasporto scolastico per l'anno 2026-2027. Le domande vanno presentate online tramite lo sportello telematico del Comune di Aosta. Previsti costi differenziati per i pasti, riduzioni in base all'ISEE ed esenzioni in casi specifici. Iscrizioni online anche per il trasporto sulla linea Arpuille-Xenex-Gignò, indicando la fermata scelta.
0: È stato firmato il decreto che ripartisce oltre 77 milioni di euro del Fondo Nazionale per l'istruzione tecnica superiore destinati agli ITS Academy per il 2026. Le risorse serviranno ad ampliare l'offerta formativa, potenziare laboratori e infrastrutture e sostenere gli studenti con borse di studio. Previsti anche fondi per i campus tecnologico-professionali. Il ministro Valditara parla di un investimento strategico per competitività e giovani.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino a nord-ovest, meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: le 9 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Risultato negativo all'Ebola, il test del paziente rientrato sabato in Sardegna dal Congo. Lo rende noto il Ministero della Salute, per il quale il rischio in Italia resta molto basso. Il paziente, un cagliaritano d'origine congolese, aveva accusato alcuni sintomi riconducibili all'Ebola ed era stato portato in ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti.
2: È stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Gressio in provincia di Cuneo. Si è concluso alle 5:40 di questa mattina l'intervento di soccorso che ha visto impegnati 42 tecnici e operatori del soccorso alpino e speleologico di Piemonte, Lombardia e Liguria, che hanno lavorato dalle 17 di ieri. Il giovane, un ventenne ligure, è stato affidato ai sanitari e trasferito in ospedale.
3: Il Libano sta affrontando una feroce e condannabile aggressione da parte di Israele, che sta intensificando la sua offensiva contro Hezbollah. L'ho scritto su X il presidente libanese Joseph Aoun, promettendo di impegnarsi per porre fine alle sofferenze del popolo libanese in generale e della popolazione del sud in particolare, in vista della riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha descritto intanto la conquista di Beaufort come una svolta fondamentale, espresso il desiderio di rafforzare ed estendere il controllo di Israele.
2: La marina francese ha intercettato un'altra petroliera russa durante un'operazione condotta in alto mare nell'Atlantico con il supporto di diversi partner, tra cui il Regno Unito. Lo ha annunciato oggi il presidente Macron in un post su X. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che il suo governo possiede prove del rapimento di bambini ucraini da parte della Russia e del loro addestramento a combattere contro altri ucraini. Il leader di Kiev ritiene che fino al prossimo inverno l'Ucraina abbia una finestra di opportunità per negoziare con la Russia e porre fine alla guerra.
3: Il Partito Laburista resta al governo di Malta. Le elezioni legislative hanno confermato la forza politica guidata da Robert Abela per la quarta volta consecutiva. Non era mai successo nella storia del paese dall'indipendenza in poi. Risultati alle urne segnano però anche la rimonta dell'opposizione di centrodestra del Partito Nazionalista, che dimezza la distanza con il Labour. Secondo i dati preliminari, il vantaggio dei vincitori è dato attorno ai 19.000 voti, quasi la metà di quanto successo alle elezioni del 2022. Altissima l'affluenza, all'87,42%.
2: Lo sport, il ciclismo. Jonathan Milan si sblocca e vince l'ultima tappa del Giro d'Italia, mentre Jonas Vingegaard solleva il trofeo del vincitore assoluto. Questo l'esito finale sul traguardo di Roma, che ieri ha salutato un'edizione dominata dal danese. La corsa rosa si chiude dunque con la passerella conclusiva. 131 chilometri che hanno compreso un tratto introduttivo prima degli 8 giri del circuito da 9,5 chilometri nelle bellezze della capitale.
3: Era questa l'ultima notizia, più tardi.

0: benissimo, con questa base un po' spazio-temporale iniziamo col dire che non servono i bollettini meteo, non servono le osservazioni pur puntualissime del Centro Funzionale Meteo Valle d'Aosta, che consultiamo ogni giorno come fosse la Bibbia per capire che fa un caldo piuttosto anomalo. C'è solo un metodo per capirlo ed è questo qua. Non è la musica di un rasoio di barbiere, non è il suono esatto di un rasoio, ma è il mio mitico leggendario ventilatorino portatile. Sì, assolutamente, sì, il mio bellissimo ventilatorino. No, gli effetti sono gli altri. Qual è l'effetto? Aspetta, questo qua, ecco, non lo trovo già più. Ho fatto 2 giorni di vacanza e mi sono già dimenticato la pulsantiera, vale, è una roba incredibile. Siamo il 1° giugno, adesso io è già qualche giorno che l'ho portato con me. Qua siamo in anticipo sull'anno scorso di almeno 2 settimane, quindi vi dico che questo è l'unico dato che vi serve, molto molto spannometrico direte voi, no? Cioè non c'è molto di scientifico in questa cosa, però vi assicuro che funziona.
1: 40 gradi e stavolta è sul serio l'africano. Dal 6 all'8 giugno 33 gradi al nord, 36 gradi al centro, 35-40 gradi al sud, soprattutto sul Foggiano e in Sicilia. Si avvertirà molto lo sbalzo delle temperature, sì, perché fino al 6 di giugno ci saranno le temperature in ribasso di 8 gradi. Bene. Saremo tra i 20 e i 23 gradi e poi subito un forte sbalzo all'insù.
0: Ho capito.
1: Amici, mi raccomando, attenzione, temporali fortissimi con grandinate al centro nord fino al 6 di giugno. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Insomma, prefigurato l'apocalisse. Beh, ciao a tutti, buona giornata più o meno.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Benissimo, si chiamava comunque no, non c'è nessun ponte, ve lo dico, non c'è assoluta, per chi state chiedendo, non c'è nessun ponte, sono le 9:22 e 2 secondi, quindi proprio vi possiamo provare in tutti i modi che siamo in diretta, quindi scriveteci pure 349-722-5831, domani no, domani naturalmente no, domani è festa, vabbè, però oggi nessun ponte, anzi avremo anche due ospiti, due artisti che saranno con noi nella seconda parte, quindi oggi ci divertiamo un po', parliamo di arte, creatività, cose carine, cose molto belle. Va bene, allora vediamo un po' le notizie invece in questo primo giugno, dove però sento proprio quest'aria di ponte, mamma mia, diffusa, cioè anche nei fatti che sono successi oggi, diciamo i fatti si prendono una pausa, secondo me, non so, ma guardo i quotidiani e vedo che molti sono fermi in effetti a 2 giorni fa. Ci sono alcuni piccoli approfondimenti che vengono di solito appunto spesi in queste giornate un po' morte, un po' così, tipo uno sul gioco d'azzardo online che viene offerto dall'ANSA, la quale in realtà riporta alcuni dati di Federconsumatori e CGL che parlano di un fenomeno in grande crescita in Valle d'Aosta, con una spesa pro capite che arriva a 4.000 euro l'anno. In che senso? Poi veramente pazzesco, ragazzi. Gioco online, gioco d'azzardo online, l'incidenza supera ormai il 70% delle giocate da remoto sulla totale dell'azzardo. La spesa pro capite si colloca stabilmente tra le più alte d'Italia, con valori compresi tra i 3 e i 4.000 euro l'anno. Okay, con tutte le forme che può assumere il gioco online, che sono veramente tantissime, perché poi dici gioco d'azzardo online, ormai sono talmente tanti modi di buttare via i soldi, perché poi questo è, mi dispiace dirvelo, ma è questo, che è anche difficile, insomma, rinchiuderlo in un'unica categoria, questo enorme faldone, no, del gioco online. Poi vediamo se i dati CGL e Federconsumatori ci dicono anche qualcosa di più. Intanto c'è Jenny, vai.

Poi la cosa interessante è che si pensa che lo Stato ci guadagni dal gioco d'azzardo, no? Ed è un po' una balla questa, come dice anche Federconsumatori in questo studio, fa notare che in realtà lo Stato ci perde perché i costi sanitari, sociali e giudiziari che sono generati dalla diffusione del gioco d'azzardo patologico sono decisamente più alti delle entrate che questo appunto porta nelle casse dello Stato. Gli unici veri beneficiari sono le grandi imprese del settore, che stanno facendo utili davvero impressionanti. Pensate, negli ultimi 5 anni chi lavora nell'azzardo, chi offre gioco d'azzardo, ha avuto gli utili che sono cresciuti del 165%, secondo sempre CGL e Federconsumatori, che chiedono il ripristino del divieto totale di pubblicità dell'azzardo, la piena che è durato tipo un anno, credo, l'hanno fatto qualche anno fa, la piena trasparenza dei dati territoriali comunali e l'introduzione di un bilancio sociale che misuri i costi reali che vengono sostenuti dalla collettività, nonché una tassazione sugli extra profitti di queste aziende da dare poi alla sanità pubblica e alla prevenzione delle dipendenze. Quindi insomma fa notare CGL e Federconsumatori che c'è un problema, c'è un enorme problema, che il gioco d'azzardo, quello online ma direi un po' tutti, continuano a crescere negli ultimi anni. D'altronde, se tu guardi, quando c'è un momento di crisi economica sembra un po' un paradosso, perché dici, beh, già, come dire, non hai soldi per le cose base, non li troverai neanche per giocare d'azzardo. No, è il contrario, si spende di più in questo, aumentano sempre le entrate nei momenti appunto teoricamente più critici.

0: anche il Salmo in questo disco, insieme a Da Supreme, prodotto da Takagi e Ketra di qualche anno fa, un po' estivo, Bubble. Noi adesso sentiamo un Music Box invece, prego.
1: Music Box. Se ami le moto, il 6 giugno hai un appuntamento da non perdere. Da Tuttauto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Magna, scooter e moto Kimco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tuttauto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.
2: Sai qual è la coppia più inseparabile del momento?
3: Tu e lo shopping?
2: No! L'ammorbidente e il detersivo Mon Amour Blu Mare. Stesso profumo, stessa convenienza, stesso prezzo. Li puoi trovare alla CIDAC a soli 2,99€ l'uno. Una combo così fa innamorare anche il bucato.
3: E il portafoglio ringrazia!
4: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
5: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
4: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
5: Te l'avevo detto. Si può dire?
4: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
5: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei Valdostani.
6: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Super Trailers.
5: Stai ascoltando?
6: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
7: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Non fare niente di stupido.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
7: Scordatelo, ho chiuso.
1: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
10: Super Trailer è sempre molto ben gradito, Quello che invece non sto gradendo è il mio ventilatore. Allora, io non reggo più il ventilatore, ce l'ho da mezz'ora e ho già mal di gola, cioè non sono più in grado di sopportare il ventilatorino, ragazzi, è così. Poi fuori non fa neanche sto caldo, ma purtroppo dovete sapere che a Lidl Carpegio, che è bellissima, meravigliosa, tutto quello che volete, però c'è questa cosa per cui si infila tipo l'aria calda e non va più via per 3 mesi, quindi anche se fuori piovesse, facesse molto freddo, noi saremmo in questa bellissima cappa di calore, che comunque ringraziamo assolutamente per l'ospitalità anche oggi, ci mancherebbe altro. Vabbè, andiamo avanti. Federconsumatori in questi giorni è scatenata, ha inviato anche un espo, dopo il discorso gioco d'azzardo di cui parlavamo prima, ha inviato un esposto alla procura per la carenza di medici di base. Se vi ricordate, insomma, noi abbiamo avuto Bruno Albertinelli qualche giorno fa, che ce ne ha parlato, proprio il presidente, insomma, di Federconsumatori, Valle d'Aosta, e di fatto a quell'intervista, a quello che ci ha anticipato, è seguito un esposto in procura. Tutto parte dal caso di questa ragazzina di 14 anni che per 4 mesi è rimasta senza assistenza primaria. Perché? Perché lei si è trovata ammettata al pediatra, al medico di base. Quando ti scade, diciamo, il pediatra, perché superi l'età, e ti devono assegnare un medico di base, diciamo, i tempi non sono stati velocissimi, per usare un eufemismo. Quindi adesso l'USL risponde, comunque ha risposto con una lettera e ha invitato la signora ad attivare il fascicolo sanitario della minore per verificare se ci sono questo un mese fa, però l'8 maggio. Benissimo, dopodiché Federconsumatori ha rinviato un nuovo reclamo chiedendo la deroga al massimale o l'assegnazione d'ufficio. E poi nella missiva si scrive ancora questa cosa: non è accettabile che l'onere di sopperire alle carenze strutturali del servizio sanitario ricada sulla madre della ragazza. Cioè, quello che dice Federconsumatori è: l'USL non può chiedere a lei di sopperire al fatto che non state riuscendo a trovarle un medico di base in tempi accettabili. Quindi richieste inammissibili per l'USL, che ha risposto a sua volta di nuovo proponendo il mantenimento dell'assistenza pediatrica fino ai 16 anni, quindi diciamo prorogando fino ai 16 anni. E poi da lì l'atto finale, che è stato questo esposto in procura, proprio fatto da Federconsumatori, che ha parlato ancora. Vedo che Bruno Albertinelli ha parlato anche alla RAI in questi giorni, sentiamo.
11: Viene da noi perché questa ragazzina si è ammalata, chiede l'intervento della pediatra che aveva, la pediatra gli fa delle prescrizioni mediche e le consiglia addirittura di fare dei raggi. Il problema è questo, che questa ragazzina, non avendo un medico di base, non può avere le prescrizioni mediche, sì. Quindi tutto quello che avrebbe dovuto fare era a pagamento, o se no di nuovo continuare a rivolgersi nella struttura di...
10: Ma io posso dire una cosa, in generale la cosa che non sto tanto capendo, parlo da un punto di vista della comunicazione, proprio lasciamo perdere nella sostanza, so che il momento è complicato non solo per la sanità valdostana ma per tutte le sanità italiane, lo sappiamo, va benissimo. Io la cosa che non capisco tanto dell'USL negli ultimi anni è questa specie di strategia che io sinceramente sto un po' notando da anche un po' addetto ai lavori, diciamo, nel senso che un po' lavoro nella comunicazione, di dire che in fondo va tutto bene, no? Cioè, ogni tanto leggo dei comunicati in cui sembra che, come dire, tutto che comunque ci sia da essere ottimisti, che la situazione non sia così tragica come nel percepito potrebbe sembrare. Io non so quanto questa cosa possa pagare, perché poi purtroppo ci si scontra con la realtà. Questo, e ci sono casi come questo che secondo me si poteva anche gestire meglio oggettivamente, cioè non stiamo parlando di una cosa così complessa, no? Tipo mancano gli strumenti, manca, cioè qua si poteva forse fare in modo che insomma questa ragazza aspettasse di meno, oppure che la proroga fino ai 16 anni col pediatra arrivasse prima, non lo so, cioè essere un po' più celeri. Ci sta che uno non sia come dire, non sia proprio flash in queste cose, no? Non sia immediato. Non capisco l'idea di dire alla madre, insomma, di fatto fai tu, cioè di fatto agisci tu, prenditi tu in mano la situazione. E in questo caso, insomma, addirittura l'hanno invitata a verificare se ci fossero professionisti disponibili. Ma lo dovete fare anche un po' voi, mi viene da pensare, no? Questo come servizio sanitario, credo, almeno credo, poi magari mi sbaglio, per carità, aspettiamo ulteriori

il mio disco, così lo chiarisco prima che mi arrivino lettere anche a me, robe del genere. Lo chiarisco, no? Tu sei un servizio sanitario, no? Sei un'azienda che deve organizzare lo servizio sanitario. È un momento di difficoltà, abbiamo capito, c'è un problema strutturale, forse addirittura in Occidente, mi viene da dire, non solo in Italia, di carenza di personale, unito al fatto che la popolazione invecchia, quindi c'è sempre più bisogno di cure mediche, perché chiaramente un conto avere una popolazione con l'età media di 30 anni, un conto avercela con l'età media di 56-60 anni. Ok, siamo d'accordo. Il contesto è complicato, è complesso, va bene. Dopodiché c'è questa madre che ti si rivolge dicendo: guarda, mia figlia sono 3 mesi che è senza il medico. Anziché rispondere in modo anche un po'

però sarebbe bello poter avere il punto di vista anche dell'USL, sarebbe molto bello. Sicuramente ora usciranno con una nota in cui ricostruiranno dalla loro prospettiva cosa è successo e noi saremo qua come sempre, insomma, a leggerla, e ci mancherebbe altro. Vabbè, andiamo avanti, vediamo un po' le altre notizie. Vedo che ci sono stati tanti eventi interessanti nel weekend, si sono celebrati i campioni olimpici e paralimpici con una grande festa a Gressan, con i campionissimi. In particolare vedo citati Federica Brignone, sicuramente Egidio Marchese, non so se ci fosse anche Chicco Pellegrino, non so se mancasse ancora qualcuno, francamente non viene ricostruito tutto proprio, però insomma c'è stato questo momento, ecco, di incontro tra la popolazione e i medagliati, insomma i medagliati delle Olimpiadi Milano Cortina. E poi vedo che ad esempio stasera, questa mattina, si concentra sull'ennesimo, devo dire, incidente stradale. Sono giornate dove c'è un numero di incidenti stradali davvero fuori controllo. Purtroppo all'alba anche a Shambhav è capitato un brutto incidente dove un 22enne diciamo si è trovato in una situazione molto complessa. Adesso è grave, da quello che scriveva alle 8:30 del mattino a Aosta sera. Gli auguriamo naturalmente una prontissima guarigione. Si parla di eventi estivi, di eventi che verranno. Si parla anche di un record che è stato fatto da un giovanissimo sportivo che si chiama Diego Ion, campione universitario sui 3.000 siepi, cioè quando salti praticamente, ha fatto segnare il record regionale, quindi personale record naturalmente, ma anche nuovo record regionale assoluto. Lui ha chiuso in 9 minuti, un secondo e 20 centesimi credo siano, un tempo che appunto è il nuovo record assoluto. Ottima prestazione in generale che gli consente di centrare il minimo per partecipare anche ai campionati assoluti, che è stato fissato questo minimo a 9.03, quindi lui ha fatto molto meglio di così. Bello, perché io ogni giorno scopro nuovi sport, 3.000 siepi mi mancava. Vabbè, andiamo con un disco.

Questo era Felix Jaehn, benissimo, DJ di fama mondiale, Felix Jaehn, che abbiamo recuperato in questo disco, che è l'unico che saprei citarvi se mi chiedete un disco di Felix Jaehn, ma non importa, questo è un problema di mia ignoranza. Sì, assolutamente lo dico senza ironia alcuna.

0: qualcuna. Allora, altre cose, altre notizie. Mi dicevo, oggi è ponte un po' per tutti, quindi anche noi potremmo fare un po' di ponte sulla rassegna stampa. Dai, ma sì, ma di cosa dobbiamo parlare? Scusami, cioè, adesso vedo che è tutto un po' fermo, tutto un po' sospeso, non è successo nulla di troppo rilevante, no, nelle ultime ore. Cioè, dobbiamo parlare dello yoga a Champoluc, il festival in corso a Champoluc, va benissimo, possiamo parlarne. Vedo che la RAI dedica un articolo agli eventi che ci sono stati a Champoluc, ma adesso non mi sembra notizia, come dire, da dare in radio. Parliamo del fatto che il meteo anche in canavese parla di un addio al caldo torrido, con da martedì, cioè da domani, un calo delle temperature e violenti temporali. Però abbiamo sentito il colonnello Giuliacci che ci ha detto che dal 6 giugno tornerà il caldo torrido, quindi sono tipo quattro giorni di break. Non lo so, direi che possiamo sentire da Agenda Amico. Sì, pelle d'oca, vai.
1: Ciao,

0: erano le veri baby gang, gruppi misti di Malanza, 3-4 arrivavano anche 6-7, erano anche numerosi, diventava un problema perché facevano avanti e indietro e avevano proprio una tecnica, cioè lavoravano con questa tecnica e poi facevano il perimetro, quindi te li ritrovavi che giravano, noi li dovevamo lasciare perché poi non era più competente.
1: Questo a San Salvario Torino.
0: Marconi e tornò. Fin quando però, devo essere sincero, i fattori possono essere tanti, tra cui quello che comunque la zona, diciamo quella tipologia di clientela si è spinta.
1: I Maranza, le analisi sui Maranza. Diciamo che in queste ore parlano tutti di Parigi, il Paris Saint Germain ha vinto la Champions League, applausi assolutamente. Applausi, è un po' la seconda squadra del cuore di tanti juventini, no? Per ovvie ragioni, quindi diciamo c'è anche questo. Parigi è stata praticamente devastata, messa a ferro e fuoco, c'è stato almeno un morto, tipo 200 feriti, una roba incredibile, danni inquantificabili a cose materiali, insomma davvero uno spettacolo. Abbiamo appena finito di dire, guarda, l'altro giorno parlavamo del derby della Mole di Torino, degli episodi gravissimi che ci sono stati, e dicevamo quanto la gente sia deficiente, quanto uno debba essere veramente un involuto, mi dispiace dirlo in questi termini, ma è così, per fare certe cose per una squadra di calcio, diciamo in generale per farle, ma in più per una squadra di calcio, cioè davvero è l'apice dell'idiozia. Ecco, Parigi ci ha dimostrato che non è un problema solo di noi italiani, in quel caso addirittura questi festeggiavano, cioè questi erano felici perché la loro squadra aveva vinto, non erano neanche tipo incazzati, che diceva vabbè è incazzato così, ha spaccato tutto, no, erano talmente felici che hanno spaccato tutto, cioè questo, una reazione, cioè che non, come se tu, che ne so, al lavoro ottieni una promozione, sei contentissimo, anziché andare, non lo so, a festeggiare, a farti un viaggettino di festeggiamento, cosa fai? Sfondi la vetrina dell'ufficio dove lavori. Io penso che la promozione ti viene revocata, no? Di solito funziona così. Vabbè, salutiamo anche chi ci scrive al 349 722 5831, stoici che non fanno ponte, bravissimi, grandi, grandissimi. Salutiamo Angela, Enzo, Giuliana, tutti quelli che stanno mandando il loro contributo. E a proposito di contributi, tra poco mandiamo quello che ci offre la redazione con le ultime notizie, insomma, dall'Italia e dal mondo, e poi torniamo ancora in diretta qui da Lì del Carpeggio. Nella seconda ora avremo con noi un regista cinematografo, per citare Maccio Capatonda, credo anche un illustratore dovrebbe essere con noi, credo, ma non ho certezza, non metto la mano sul fuoco, insomma lo scopriremo tutti insieme, solo vivendo, solo appunto continuando ad ascoltare Top Italia Radio, la quale ogni tanto ce lo chiedete, quindi facciamo anche questo momento di riassunto generale. Allora, ci trovate sia in FM, e se ci state sentendo forse ci sentite da lì, diciamo zona di Aosta e dintorni, 98.2, se vi spostate può arrivare a essere 97.9, ma in alternativa c'è un'applicazione che da sola vi permette di ascoltare tutte e quattro le radio sorelle del nostro gruppo, che si chiama Radio VDA Network, quindi cercateci. Oltre a Top Italia Radio potete sentire Radio Reporter, Radio 101 Valle d'Aosta e Radio Club, quindi sono tutte in un unico pacchetto.
2: Sono le 10 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Prosegue l'offensiva di Israele e Libano. Nelle scorse ore l'IDF è avanzato in profondità, circa 25 chilometri oltre il fiume Litani, dichiarando campo di battaglia un'area fino a 50 chilometri dal confine. Israele ha anche occupato il castello di Beaufort, altura strategica che domina Nabatieh, le vie verso Tiro e Sidone. L'obiettivo israeliano è tagliare in due il Libano meridionale e isolare Hezbollah dalle sue retrovie. Il presidente libanese Joseph Aoun ha dichiarato nel frattempo che il suo paese sta affrontando una feroce e riprovevole aggressione israeliana.
3: In questo contesto, oggi pomeriggio si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La riunione urgente è stata chiesta dalla Francia, alleata di Israele ed ex potenza coloniale in Libano. Il ministro degli esteri francese, Barrot, ha dichiarato che nulla può giustificare la prosecuzione delle operazioni militari israeliane in Libano e un'occupazione sempre più profonda del territorio libanese. Anche il presidente Macron ha affermato che nulla giustifica la grave escalation escalation in corso nel sud del Libano, chiedendo la fine dei combattimenti. Sempre sul fronte diplomatico, fonti citate dai media libanesi hanno riferito che il segretario di Stato americano Marco Rubio potrebbe annunciare un nuovo accordo di cessate il fuoco dopo i negoziati politici in programma domani a Washington tra le delegazioni israeliane e libanesi.
4: La marina francese ha intercettato un'altra petroliera russa durante un'operazione condotta in alto mare nell'Atlantico col supporto di diversi partner, tra cui il Regno Unito. Lo ha annunciato oggi il presidente Macron in un post su X. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che il suo governo possiede prove del rapimento di bambini ucraini da parte della Russia e del loro addestramento a combattere contro altri ucraini. Il leader di Kiev ritiene che fino al prossimo inverno l'Ucraina abbia una finestra di opportunità per negoziare con la Russia e porre fine alla guerra.
3: È risultato negativo all'Ebola il test del paziente rientrato sabato in Sardegna dal Congo. Lo rende noto il Ministero della Salute, per il quale il rischio in Italia resta molto basso. Il paziente, un cagliaritano di origine congolese, aveva accusato alcuni sintomi riconducibili all'Ebola ed era stato portato all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti.
4: È stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghieri Volanti sulle montagne di Garessio in provincia di Cuneo. Si è concluso alle 5:40 di questa mattina l'intervento di soccorso che ha visto impegnati 42 tecnici operatori del soccorso alpino e speleologico di Piemonte, Lombardia e Liguria che hanno lavorato dalle 17 di ieri. Il giovane, un ventenne ligure, è stato affidato ai sanitari e trasferito in ospedale.
3: Il tennis, altra giornata a tinte azzurre al Roland Garros con Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi impegnati nel torneo parigino. Il match di Cobolli, da molti considerato il favorito per la finale della parte alta del tabellone, inizierà alle 11 e il vincitore troverà nei quarti chi la spunterà tra Ugé, Aliassime e Tabilo. Berrettini per la prima volta in carriera sfiderà Cerundolo. Il loro sarà il terzo match dalle 11, quindi appuntamento in campo intorno alle 15. A chiudere la giornata sarà invece la sfida tra Arnaldi e Francis Tiafo, che chiuderanno il programma dopo la partita di Berrettini, quindi verso le 18. In caso di doppio successo azzurro, ai quarti ci sarebbe il derby.
4: È tutto, a più tardi.
5: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
6: Alla fine degli anni 50, in una libreria di un paese africano, il Togo, un ragazzo di soli 16 anni apre per caso un libro sugli Inuit della Groenlandia. È l'inizio di una ossessione destinata a durare per una vita intera. Quel ragazzo si chiama Tete Michel, provo a pronunciarlo, Kpomassie. Una storia da raccontare. Nato in Africa occidentale, appunto, decide di lasciare la famiglia e partire verso il luogo più lontano e opposto immaginabile, il Grande Nord. Ci metterà 8 anni, attraversa l'Africa, poi l'Europa, lavorando in ogni modo possibile, imparando le lingue da autodidatta e soprattutto risparmiando ogni moneta con un solo obiettivo, arrivare in Groenlandia. Nel 1965 ce la fa e arriva in Groenlandia. È il primo uomo nero che quella comunità abbia mai visto. Il silenzio, gli sguardi, il timore. Per alcuni è forse uno spirito, per altri una specie di diavolo. E invece è solo un uomo, con uno zaino e un sorriso incerto, che ha viaggiato più lontano di chiunque altro per essere lì. Quella sera capisce qualcosa di decisivo. Non è lui a scoprire un mondo nuovo, è lui a essere scoperto, lo straniero, l'ignoto. Nei mesi successivi vive con gli Inuit, caccia su ghiaccio, slitte trainate dai cani, cibo crudo, freddo estremo. Impara, osserva, si adatta. Le risate non sono scherno, ma accoglienza. Sei diverso, ma sei qui con noi. Questa storia che ho approfondito non è solo un'avventura straordinaria, è una lezione sull'incontro fra culture, sulla curiosità come forza radicale, sull'idea che l'identità non sia un confine ma un viaggio. Ottantenne, Kpomassie, è tornato a vivere nel nord della Groenlandia dopo aver lasciato quel paese per un certo periodo. Lo ha fatto perché ha considerato quella la sua casa spirituale. A ricordarci, come scriveva il grande genetista Luigi Luca Cavalli Sforza, che l'umanità è una sola, non ci sono tante razze, ce n'è una, l'Homo sapiens sapiens. con buona pace dei razzisti.
5: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.

0: dire, c'è una canzone di Sfera Ebbasta che mi piace, questa forse è l'unica che salverei, lo dico da critico musicale, di quelli che tagliano tutto un po' con l'accetta, diciamo. Vabbè, sono le 10:10 in diretta da Lidia al Carpegio. Vi ricordo il numero per interagire con noi: 349 722 5831. Da Sfera Ebbasta noi passiamo a tutto un altro genere, di Calvin Harris.
1: Where am I going to make friends? I need a lover.

possibile disannunciare un disco di Dragonette senza pensare ai Pokémon per quanto mi riguarda, ma ci sto lavorando, giuro, assolutamente ci sto lavorando. Mentre, visto che prima parlavamo di scontri legati al calcio, c'è anche da dire che si è svegliato, non so se è mai stato in coma, comunque è cosciente l'ultra, comunque il tifoso, insomma, il tifoso che è stato colpito da questo forse lacrimogeno, non si capisce ancora come è andata la dinamica, insomma, quello che era finito in codice rosso, per intenderci, prima del derby di Torino, che ha fatto il che e tutti gli altri incidenti slittare di un'ora, dice di non ricordare nulla, quindi non si ricorda assolutamente nulla di come e da chi è stato colpito, quindi ancora non è stata fatta chiarezza. Come sapete è un tema piuttosto delicato, perché non si capisce bene cosa sia successo, chi sia stato a colpire questo 36enne che appunto è finito in codice rosso a Torino. Va bene, andiamo avanti, vediamo un po' le altre notizie. Vedo che in Canavese si parla di questo evento piuttosto oltraggioso che c'è stato a Chivasso. A Chivasso c'è un monumento che è quello dei bersaglieri in una piazza, e nella notte tra il 29 e il 30 maggio qualcuno ha messo una scatola di cartone, ma sai quelle proprio di Amazon, quelle lì, sulla sommità del monumento, praticamente in spalla al bersagliere. Adesso diciamo, allora, tra tutti gli atti di vandalismo che ho visto è uno di quelli meno gravi, tutto sommato, perché non lascia danni, è una stupidaggine, va bene, però vedo che c'è stata l'indignazione in città, con tanto di dichiarazioni da parte delle massime autorità, insomma, il consigliere comunale di Chivasso eccetera, che hanno parlato di un atto gravissimo, di un atto appunto di grande mancanza di rispetto, insomma, quindi grande indignazione. Vabbè, una scatola, ragazzi, brutto, per carità, bruttissimo, però diciamo in questi tempi, ecco, tutto sommato al monumento dei bersaglieri è ancora andata bene. Sentiamo Justin Bieber che sta vivendo questa seconda vita, tra l'altro senza aver fatto uscire nessun nuovo disco, cioè stiamo risentendo tutte le vecchie, tra cui questa What Do You Mean.

0: faccio un piccolo break come al solito a metà puntata, proprio dedicato alle notizie locali, dedicato a un classico del nostro archivio col Music Box. Poi presentiamo l'ospite di oggi, che è un regista che torna a trovarci. Siamo con Filippo Maria Pontigia, che è impegnato nella promozione del suo nuovo documentario Averno, che peraltro vedrà la sua presentazione ufficiale, la sua prima mondiale, proprio dopodomani in un festival molto importante che si svolge a Torino, che è il Festival Cinema Ambiente. Ce ne parla lui tra pochissimo.
1: A Imarese nasce il Mind Festival, 3 giorni di arte, musica, fotografia e laboratori dal 12 al 14 giugno. L'iniziativa prende forma dalle ex miniere di amianto e dal progetto It's Mine, trasformando il paese in un laboratorio a cielo aperto. Il festival unisce memoria mineraria, recupero ambientale e partecipazione della comunità, aprendo nuove prospettive di turismo culturale e sostenibile.
2: L'azienda USL della Valle d'Aosta ha ospitato gli studenti del Corrado JEX in percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. L'evoluzione dell'ex alternanza scuola-lavoro, dedicati alla fisica sanitaria e alla residenzialità anziani. I ragazzi hanno seguito attività teoriche e pratiche su radioprotezione, diagnostica e assistenza, conoscendo da vicino professioni molto richieste. L'iniziativa rafforza la collaborazione tra scuola e sistema sanitario e orienta i giovani verso le carriere sociosanitarie.
1: Manca poco all'entrata in vigore, il 18 luglio, dei nuovi obblighi del Regolamento Europeo Ecodesign, che impone alle aziende requisiti più stringenti su progettazione, sostenibilità e tracciabilità dei prodotti. Novità centrale è il Digital Product Passport, il passaporto digitale che dovrà accompagnare ogni prodotto immesso sul mercato. Per aiutare le imprese a prepararsi, è stato organizzato un seminario online dedicato agli adempimenti e agli impatti organizzativi.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in Italy.

0: Music Box. Allora, rieccoci live. Come annunciato, preannunciato poco fa, è tornato a trovarci il giovane regista valdostano, sebbene, come dire, ormai stabilmente in Trentino, in quel di Bolzano, Filippo Maria Pontigia. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, intanto, dove eravamo rimasti? L'ultima volta forse abbiamo parlato del tuo documentario, non so come definirlo, insomma, il tuo film che riguardava quella storia davvero incredibile dei conigli che avevano invaso un cimitero dalle parti in cui ti trovi, tra l'altro, no, se non sbaglio,
1: esatto, tutto,
0: della guerra anche civile quasi che si era scatenata, davvero molto bello, molto, molto simpatico. In questo caso invece sei qui per un'altra produzione che in questi giorni stai presentando, inizierai a presentare proprio dopodomani. Non so se cambia lo stile, cambia il genere, se, come dire, su questo hai deciso di metterti alla prova con qualcosa di diverso, però questo Averno, che già dal nome insomma fa capire che ha delle ascendenze anche mitologiche, in qualche modo girato ai Campi Flegrei, che sono una zona che tutti conosciamo, soprattutto per i movimenti, diciamo così, craterici, vulcanici che ci sono, i terremoti, proprio ieri ce n'è stato un altro, sebbene di magnitudo non così elevata. Ecco, se ti va, Filippo, in due parole di raccontarci che cos'è questo Averno, cosa racconta, qual è l'idea, il taglio che avete deciso di dare appunto a una zona così interessante comunque come quella dei Campi Flegrei.
1: Certo, Averno nasce un po' da una mia passione che è la mitologia. Infatti per l'Eneide di Virgilio Averno sarebbe il lago che esiste davvero, che è un lago vulcanico e che in pratica era l'entrata agli inferi per la civiltà romana e greca. Quindi l'idea era un po' di cercare di trovare dei collegamenti con la contemporaneità. Infatti queste scosse di terremoto, 2 anni fa ci fu la più forte mai registrata e quel lago riniziò a bollire. Quello per me è stato un po' un segnale che era da raccontare quel luogo, e sempre più andavamo a fondo più capivamo che c'erano delle ciclicità e quindi questo vulcano, tra l'altro quasi invisibile perché metà è subacqueo, aveva proprio vita e Pozzuoli è una città che è al centro esatto di questo cratere.
0: Sì, tra l'altro sul lago Averno si narrava che addirittura gli stormi di uccelli che ci passavano sopra morissero, no? Tanto era la forza, il calore che emanava. Ma questo lago quindi esiste, cioè di fatto esiste ancora.
1: Questo lago esiste, adesso gli uccelli ci sono sopra questo lago, però è anche vero che per esempio mentre stavamo filmando ogni tot rilascia delle emissioni di zolfo e quindi ci si ritrova con dei pesci che stanno a galla, per cui è ancora un po' questo, wow, questo lago che rimanda a quella mitologia classica.
0: E quanto tempo vi siete trattenuti, diciamo? Cioè, quanto tempo richiede la produzione, la creazione di un'opera di questo tipo? E poi ti faccio un'altra domanda su quanto di quello che avevate progettato, magari prima di vedere il posto, siete poi riusciti a riferire, insomma, a riportare su pellicola, e quanto invece poi avete cambiato una volta lì? Perché immagino che l'impatto con un luogo di questo tipo possa sconvolgere anche qualche piano.
1: Beh, io ho iniziato particolarmente a scriverlo esattamente a maggio quando c'è stata 2 anni fa, quindi 2024, ho iniziato a scriverlo, dopo questa scossa sono sceso subito e sono rimasto una settimana. Da lì poi alla produzione è passato quasi un anno intero, perché siamo andati poi nell'inverno del 2024, sì. Abbiamo continuato a montarlo e siamo rimasti lì 3 mesi a filmare, e quindi anche lì l'idea proprio è un documentario un po' ibrido, quindi scritto, ma allo stesso tempo la realtà va molto a influenzare quello che succede nel film. E quindi l'idea era proprio farci ispirare dalle persone e dai luoghi appunto che trovavamo e che ci comunicavano un po' la loro esperienza, la loro storia, la loro memoria, e quella era importante riuscire a mantenerla. E in qualche modo dopo poi c'è stato un processo di montaggio che è durata fino alla fine dell'estate e quindi a ottobre poi abbiamo concluso il film.
0: Sì, di fatto insomma un periodo tutto sommato lungo per un documentario della durata di?
1: Sono 23-24 minuti, okay. Quindi in realtà è molto breve, abbiamo girato tantissimo perché sì, erano oltre 50 le ore tra quelle girate e gli archivi, e quindi condensare il tutto in 24 minuti non è stato semplicissimo.
0: Okay. Ma per curiosità poi lo guarderemo e saremo felici di scoprirlo, però è un documentario nel senso classico del termine, cioè alla Geo & Geo per intendersi? arrivarci, oppure magari c'è una storia, un espediente narrativo che porta attraverso la documentazione.
1: Sempre di più i documentari nel cinema stanno cambiando, stanno diventando sempre più vicini a quello che è la finzione, e quindi in questo caso anche particolarmente l'idea è che il protagonista è questo luogo, e quindi gli esseri umani sono piccoli di fronte a questo luogo e convivono con questo vulcano, e quindi sicuramente non ci sono interviste, è un film molto osservativo, quindi l'idea era proprio di raccontare i posti quasi come se fossimo degli scienziati. Infatti abbiamo anche usato un effetto di telecamera termica, perché l'idea era di mostrare il calore del luogo ma anche il calore delle persone, quindi un utilizzo particolare di un mezzo.
0: Quindi non ci sono attori, diciamo, no? in questo se non i luoghi stessi.
1: Esatto, cioè sono le persone che vivono quotidianamente quella realtà.
0: Però immagino che appunto abbiate avuto la possibilità anche di parlare, adesso al di là dell'opera cinematografica, di parlare con chi in quei luoghi ci abita. Diciamo che da fuori è inconcepibile, cioè pensare di vivere in un posto dove, insomma, una settimana sì e l'altra no, ti trema la terra sotto i piedi, che come mi dicevi fuori onda sta innalzandosi di 3 centimetri ogni mese.
1: Cioè si è alzato di 2,5 metri, 3 metri dagli anni 80.
0: Se la vivono bene, cioè come fanno a non avere l'ansia continua di questa cosa?
1: Ma diciamo che è molto particolare lì, perché ovviamente c'è molto quella cosa, io sono nato qui e quindi voglio vivere qui, e se devo morire per l'attività vulcanica succederà, non c'è troppo una riflessione. Allo stesso tempo alcune persone sono andate via da Pozzuoli, per esempio, oppure nei periodi di forte scosse molte persone si preoccupano e quindi magari

0: strade, perché la solfata, dall'altra parte della solfatara appunto c'è una strada in cui che fuma e sono fumi vulcanici.
1: Ce l'hanno un'arpa per la qualità dell'aria lì.
0: No, beh, quello è la zona la più controllata, tra l'altro, d'Italia. E perché appunto è il vulcano più pericoloso d'Europa. Se dovesse mai esplodere, adesso non credo succederà a breve, anzi le ipotesi scientifiche sono comunque ottimistiche in questo momento, okay, per quanto ci sia un'attività sempre più forte. E quindi se mai dovesse esplodere, nel caso peggiore farebbe grandi danni, certo.
1: Eh sì, questo è chiaro. Che un po' adesso voglio vedere i dati dell'ARPA, mi è incuriosito su questa cosa, i dati dell'ARPA di Pozzuoli, voglio dire se trovo qualcosa, perché chiaramente insomma, noi siamo qua a misurare tutto, no, giustamente, però in un luogo come di quel tipo lì, vabbè, adesso online vedo, sì, in effetti, vabbè, polveri sottili, adesso cercheremo dei dati un po' più precisi. Tra poco torniamo al di là degli aspetti ambientali, ecologici, torniamo anche sul cinema con Filippo Maria Pontigia, che è, dicevo, un giovane regista. Lui tra l'altro è diplomato alla scuola Zelig, che è tra l'altro una scuola proprio sul cinema documentario, no? Quindi è proprio il tuo ambito, curatore della sezione sperimentale Spazio X in Frondoc, collaboratore già del Cervino Cinemante in Film Fest, insomma già sulla tua giovane palmaressa e una serie di medaglie interessanti da poter sfoggiare. La prossima è il fatto che dopodomani presenti questo Averno in un festival importante come Cinema Ambiente di Torino. Immagino sia bello, insomma, per te andare lì.
0: Sono molto, molto felice di questa prima, e soprattutto che sei in Italia e a Torino, che è una città che il cinema lo vive quotidianamente col suo museo, e quindi è un po' la capitale del cinema in Italia.
1: Quindi si potrà assistere, cioè se qualcuno si trovasse, diciamo, al Cinema Ambiente può vedere per la prima volta. C'è già una programmazione?
0: Sì, siamo alle 5:45 del 3 giugno al Cinema Massimo, quindi sotto la Mole.
1: Bellissimo, cinema stupendo, il Cinema Massimo, cinema con grandi retrospettive, insomma, me lo ricordo. Poi ti racconto un aneddoto sul Cinema Massimo, forse il mio momento più basso come non voglio dire essere umano, ma come, diciamo, aspirante amante del cinema. Tra poco, prima ci sono gli spot però.
2: Succede sempre così, ho un importante call online e internet fa i capricci.
3: Succede sempre così, ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
2: Ora passo a Down Wi-Fi, a meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia poi, dove non arriva praticamente niente.
3: Te l'avevo detto, si può dire?
2: Sì, me l'avevi detto, ma sai che rimando sempre tutto.
3: Basta rimandare, passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: parla di Averno, che è un documentario nel senso più contemporaneo possibile del termine, quindi non immaginatevi un documentario di quelli all'antica, alla Focus, ecco, per capirci, un documentario che gioca anche molto coi simboli, parla dei Campi Flegrei, parla del Vesuvio, parla di tutto quello che sappiamo molto bene legato alle attività vulcaniche di una zona delicatissima d'Italia, ma nel parlare di questo forse parla anche un po' d'altro, era un po' questo di cui stavamo discutendo con Filippo Maria Pontigia, che è qui con noi, che ne è il regista, l'autore, cioè quello che si è inventato un po' tutto, possiamo dire, all'interno, esatto, di questo. Tra l'altro mi dicevi che è una produzione anche con un costo molto basso, no? Questa, siete riusciti comunque a contenere molto i costi, giusto?
1: Sì, molto basso, perché appunto è il film di diploma della scuola Zelig di documentario di Bolzano, e quindi l'idea è proprio di cercare di fare tutto assieme tra studenti. Infatti ci sono tre classi, quella di regia, quella di montaggio e quella di camera, e l'idea è di fare assieme tra i vari, sì, studenti, riuscire a fare i film, certo, e quindi abbassare poi i costi e far capire che in realtà il cinema è fatto di persone, di unione, e quindi di che anche in pochi puoi fare la differenza.
0: Assolutamente, ecco. Questo forse, vedi, un altro degli aspetti più interessanti di come sta evolvendo il cinema, perché abbiamo tutti sempre più l'impressione che sia facile filmare, no? Con gli smartphone, con tutto quello che conosciamo molto bene, poi ovviamente non è così vera come cosa, perché sappiamo che i costi di produzione sono enormi, sappiamo il grande dibattito che c'è nel cinema italiano anche su quanto ci siano necessità di fondi pubblici spesso, no? Perché se no non si riesce con gli incassi, certo, a rientrare. Ecco, questo è un messaggio interessante, una cosa che ti voglio chiedere: si può davvero riuscire a fare, diciamo, arte, usiamo un parolone, con pochi mezzi, oppure insomma gli sgheggi devono essere, c'è poco da fare?
1: Beh, sicuramente dipende cosa stai facendo, e sicuramente è giusto usare gli strumenti giusti per il tipo di lavoro che stai facendo. Quindi ovviamente ci sono produzioni che hanno bisogno di molte più persone o molte più risorse, perché ovviamente stanno cercando di fare delle cose che sono più complicate e che non potrebbero essere fatte con meno. Quindi chiaramente è sempre un compromesso poi tra quello che riesci davvero a ottenere a livello economico e quello che puoi fare anche senza queste risorse. Sì, ovvio, sì, che è un costo personale molto molto alto, soprattutto a parte gli autori e dei registi.
0: Mi viene da pensare che in Italia abbiamo una tradizione autoriale davvero incredibile, no? Cioè adesso, senza andare, insomma, anzi andando anche molto lontano, i Fellini, Bartolucci, Rossellini, Pasolini, eccetera. Adesso io non so quali fossero i costi di produzione che avevano, però diciamo che per lo spettatore quello che saltava all'occhio di quei film era l'occhio del regista, era la scrittura, erano film scritti spesso anche da poeti, da scrittori, grandi scrittori italiani dell'epoca. Forse siamo stati un po' colonizzati anche dall'idea americana di cinema, no? In cui se non ci fichi gli effetti speciali, le robe scenografiche enormi, non funziona.
1: Sì, poi loro hanno un'industria che funziona, tra l'altro, tutto sul privato, ha un'altra concezione gli Stati Uniti del cinema rispetto alla nostra europea, poi, e quindi sì, forse siamo stati un po' condizionati cercando di voler fare industria e fare soldi, però dimenticandoci un po' dell'aspetto autoriale, dell'aspetto delle storie, comunque che possono anche raccontare la popolazione e in qualche maniera possono insegnare qualcosa a chi guarda, provocare o comunque raccontare le problematiche o quello che sta succedendo.
0: Sì, adesso ho guardato un film italiano, poi non è del tutto italiano, è italo-spagnolo, ieri, che si chiama Tre ciotole, non so se l'hai mai visto.
1: No, mai visto.
0: Che è tratto da un libro di Michela Murgia, quindi insomma un'autrice italiana, purtroppo scomparsa qualche anno fa. E in effetti pensi proprio, quando guardi un film ben scritto, dove dietro c'è una scrittura, quanto poi tutto il resto sia secondario, no? Cioè te lo puoi guardare anche sgranato un film così, non so come dirti, anche senza il 4K, e va bene, perché tanto quello che ti interessa è un po' l'aspetto di scrittura, un po' l'aspetto di dialogo, di narrazione. Raccontavi, Filippo Maria Pontigia, fuori onda anche quanto entrare in un territorio come questo, che è abbastanza un territorio sconosciuto per un valdostano come te, quello dei Campi Flegrei, entrarci da regista ti dia anche l'accesso a dei luoghi dove non è magari semplicissimo entrare. Mi parlavi dell'osservatorio, per esempio, su tutti i vulcani italiani addirittura.
1: Esatto, siamo, sì, entrati all'osservatorio Vesuviano, che è il centro di ricerca per eccellenza italiano sulla ricerca dei vulcani, e quindi che monitorano costantemente sia la parte del Vesuvio che la parte dei Campi Flegrei, che Ischia, che Stromboli, che adesso tra l'altro stava eruttando in questi giorni, uh-huh. e l'Etna, cioè tutti i vulcani hanno il centro di controllo che è esattamente lì accanto ai Campi Flegrei.
0: Ed è, immagino, insomma, un laboratorio imponente, cioè come...
1: Ma in realtà sembra più imponente di quello che è, però chiaramente è stato molto complicato riuscire a entrarci, e sicuramente è un posto incredibile, dove appunto vedi la sala di controllo in cui ci sono due persone costantemente lì che controllano nel caso in cui ci siano scosse di terremoto o ci siano avvenimenti, perché devono subito controllare che questi non si aggravino e non portino ad altro.
0: Ok, beh, interessante, molto interessante tutti gli aspetti collaterali della vita di un regista, molto, molto belli trovo. Senti Filippo, a questo punto direi che per chi potrà, l'appuntamento è dopodomani a Torino, al Festival Cinema Ambiente, 17.45, giusto?
1: 17.45.
0: Cinema Massimo, quindi in pieno centro di Torino, di fianco a Palazzo Nuovo, vicino alla Molla Antonelliana, su tutto, perché andavo a scuola, non è difficile, e di fianco al Museo del Cinema, tra le varie cose, peraltro diretto da un valdostano,
1: sì,
0: c'eravamo giustamente.
1: Carlo Chatrian.
0: Carlo Chatrian, bravi, altra eccellenza legata al cinema espressa dalla Valle d'Aosta. Quindi questa è la prima, poi ci sarà la possibilità, hai già messo in calendario altre proiezioni?
1: Sicuramente ci saranno altre proiezioni, per ora non posso parlare di una, okay, perché è ancora incerta, però sì, sicuramente arriverà anche ad Aosta.
0: Ok,
1: ecco.
0: Okay, bene, allora state sintonizzati, noi ve ne daremo notizia non appena sarà possibile. Averno, Filippo Maria Pontigia, regista, grazie, alla
1: grazie
0: prossima.
1: A voi.

0: Sono le 11 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: I colloqui sul disarmo di Hamas riprenderanno giovedì in Egitto, lo hanno riferito al Times of Israel due diplomatici arabi coinvolti nel dossier. I colloqui sono stati finora in stallo, con Hamas che si rifiuta di accettare la proposta di disarmo del Board of Peace, sostenendo che Israele debba prima rispettare i termini della prima fase. Entrambe le parti si accusano a vicenda di ripetute violazioni, tra cui continui attacchi israeliani e rifiuto di Hamas di cedere il potere a un governo di transizione. Oggi pomeriggio si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La riunione urgente è stata chiesta dalla Francia, alleata di Israele ed ex potenza coloniale, Libano.
2: L'esercito ucraino ha effettuato nella notte un attacco con droni contro edifici residenziali nella città di Jenisek, nella regione di Kherson, uccidendo un bambino di 6 anni e ferendo altri 11 civili. Gli attacchi dei droni ucraini hanno causato interruzioni di corrente. 11 comuni sono rimasti al buio. Le autorità della regione di Kherson hanno annullato tutti gli eventi in occasione della giornata internazionale dei bambini a causa degli attacchi, come annunciato dal portavoce del governatore Vasilenko.
3: Il test per Ebola effettuato domenica sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo, donando noto il Ministero della Salute. Le analisi sono state eseguite dallo Spallanzani di Roma. Il paziente è rientrato in Italia sabato 30 maggio, dopo la comparsa di alcuni sintomi ha chiamato il 118 ed è stato portato in biocontenimento all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici. Sulla situazione è intervenuto anche il ministro Tajani, secondo il quale in Italia non dobbiamo preoccuparci, ma dobbiamo occuparci. Il rischio di contagio è veramente irrisorio, però dobbiamo lavorare.
2: Si svolgeranno mercoledì gli interrogatori di convalida dell'arresto di Emanuela Aiello ed Emanuele Iannuzzi, indagati per la morte di Beatrice, la piccola figlia della 43enne. Aveva appena 2 anni. Entrambi gli accusati si trovano già in carcere. La contestazione per Emanuela Aiello è stata cambiata da omicidio preterintenzionale al reato di maltrattamenti aggravati che hanno causato la morte della bambina.
3: Domani 2 giugno si celebra la festa della Repubblica. Il presidente Mattarella ha inviato un messaggio ai prefetti d'Italia affinché se ne facciano interpreti nelle iniziative locali. Nel comunicato il capo dello Stato rende omaggio all'80° anniversario della Repubblica, ricordando che dopo il ventennio fascista il voto italiano segnò una svolta nella storia del nostro paese, ponendo le basi per edificare un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace.
2: Manca ormai poco alla fine dell'anno scolastico 2025-2026, almeno per le studentesse e gli studenti che non dovranno sostenere l'esame di Stato. Le prime regioni in cui i battenti delle scuole chiuderanno per le vacanze estive sono Campania, Emilia-Romagna, Marche e Veneto. Lo stop arriverà il 6 giugno. A seguire l'8 giugno terminerà l'anno scolastico in Calabria, Lazio, Lombardia e Sardegna. Il giorno dopo sarà invece il momento di Abruzzo, Friuli, Venezia Giulia, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Il 10 giugno via alle vacanze in Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta e nella provincia autonoma di Trento. L'11 giugno invece sarà l'ultimo giorno di scuola in Liguria, mentre a chiudere per ultimi saranno gli istituti nella provincia autonoma di Bolzano il 16 giugno.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.

Nanai con la sua Alibi alle 11.09 minuti. Dopo aver sentito il notiziario, torniamo live dall'Ideal Car Peugeot e sentiamo quel poeta di Tony F con questa rivisitazione di Tu corri dei gemelli diversi. Io penso che potrebbe bastare così per oggi. Dopo questa particolari sporchi chiudiamo.

0: Laura, ti ho trovata seguendo una scia di freschezza. E in che corsia siamo?
1: Siamo alla CIDAC, tra i prodotti per la cura della persona, perché qui l'amore per il risparmio ha un profumo inconfondibile.
0: Si sente. Che offerte speciali hai scovato oggi?
1: Il deodorante spray Neutro Roberts a soli 2,39 euro. E guarda, c'è anche il bipack di dentifricio Acqua Fresh Menta Fresca a 1,79 euro.
0: Profumo di pulito e super convenienza. Mettili subito nel carrello. CIDAC.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

si chiamava Nadine Rush, l'autrice di questa Sad Lady che abbiamo sentito in diretta alle 11:19 minuti su Top Italia Radio. Stavo leggendo le ultime notizie. Vabbè, adesso dobbiamo mettere giustamente il coltello nella piaga perché ci sono i mondiali di calcio, no? tra qualche settimana. Io non voglio neanche sapere esattamente quando saranno questi mondiali, non so nulla su qual è la canzone che li caratterizzerà. Sai che ci sono sempre, no? Aspetta che ce l'abbiamo, forse di Shakira, davvero? Perché avevo già fatto Waka Waka in Sudafrica, cioè, beh, basta, perché deve fare sempre Shakira e Pitbull, se non sbaglio, hanno curato la parte, diciamo, musicale dei mondiali degli Stati Uniti, che saranno non solo Stati Uniti ma anche, diciamo, Canada e Sud America, no? Questo lì, no? Sai che forse non è così male essere riusciti con la Georgia, sai che alla fine... Va bene, grazie fratelli georgiani, ci risparmiate almeno questo. E, da quanto leggo, i mondiali sono nel mirino degli hacker. Ci sono false campagne su abbigliamento sportivo, album da collezione, quindi anche figurine, e pieno di annunci già online, criminali di hacker che stanno utilizzando i marchi dei mondiali per lucrare, insomma, e soprattutto propongono dei biglietti per le partite dei mondiali che non sono assolutamente reali, non sono assolutamente autorizzati, quindi vi presenterete ai cancelli degli stadi con biglietti che non valgono assolutamente nulla se non state attenti.

comunque c'è una cosa peggiore dell'Italia che non va ai mondiali per la terza volta consecutiva. Nello specifico è rovesciarsi i chicchi d'avena nello zaino. Ma tragedia. Fiocchi d'avena integrale nello zaino, no? Ho fatto un macello, ragazzi. Un macello. Non me ne frega niente dell'Italia. Zero. Il mio problema è questo, ora posso dire. Sì, momento drammatico. Ci metterò 8 giorni a trovare tutti i chicchi che si sono sparsi nel mio complicatissimo zaino pieno di tasche e taschine. Ma fortuna c'è chi prende molto meglio di me la situazione, come Michele da Milano, che dice: con l'Italia fuori dai mondiali per la terza volta la mia colonna sonora sarà Arriverà dei Modà. Come mai questa cosa? Arriverà il sapore del bacio più dolce, l'abbraccio che ti scalderà. Vabbè, è un inno all'ottimismo, dai, quantomeno voglio leggerla in un modo, anche se poi conosco i gusti di Michele, che non è esattamente un fan, non è esattamente una groupie dei Modà, diciamo, per usare un eufemismo, per girarci un po' intorno. Aiutami, mi scrive un ascoltatore, io ero rimasto che doveva l'Italia fare lo spareggio per andare al posto dell'Iran. No, ma va, devi sapere, caro ascoltatore, che per tua fortuna probabilmente non segui il calcio così tanto, che tutti gli anni che l'Italia non si qualifica ai mondiali c'è sempre la solita storia, cioè si inventano delle balle sui giornali per dire forse buttano fuori quella squadra lì perché c'è la guerra, perché c'è un'epidemia e ci ripescano. Non succede questa cosa, non è mai successa e non succederà mai, cioè proprio scordiamocelo proprio sereno.

0: vabbè. Comunque i mondiali iniziano l'11 giugno, è l'ora di iniziare a parlarne, insomma, di elaborare il trauma. 10 giorni, la gara inaugurale sarà Messico-Sudafrica, per la quale i biglietti sono arrivati a costare $14,000. Cioè, tu immagina pagare $14,000 per andare a vedere Messico-Sudafrica. Ma come si fa? Ma cos'è? Ma solo perché la gara inaugura, per vedere due squadracce, cioè, due robe inguardabili che si affrontano. Proprio adesso questo sarà diciamo la volpe e l'uva, probabilmente sì, sicuramente tutti e due batterebbero l'Italia, questo diciamolo proprio a scanso di equivoci, ci fanno un mazzo così. Però $14,000 per vedere Messico-Sudafrica, davvero? Boh, non lo so, ma sai che $14,000 non li pagherei neanche per andare a vedere un Dream Team con Maradona, Van Basten, Pelé contro Cruyff, Platini, cioè proprio non, anche li facessero rinascere tutti, li clonassero, comunque non andrei a pagare quella cifra lì, anche se ce l'avessi, qua, posso dire, vabbè. Va bene, rientro dagli europei di braccio di ferro ed è stato bello vedere anche atleti russi, mi scrive un ascoltatore. Io credo che lo sport non dovrebbe escludere qualcuno per colpa di chi li governa. Grande dibattito questo, diciamo, si potrebbe anche aggiungere una cosa, se proprio dobbiamo intraprendere la politica dell'esclusione sulla base appunto di chi governa quel paese lì, o lo si fa per tutti o non lo si fa per nessuno, diciamo anche questo, posto che la penso come l'ascoltatore, che secondo me gli atleti non c'entrano niente con i criminali che sono ai governi di alcuni paesi, quindi assolutamente questo sono d'accordo con lui. Però nel caso proprio dovessimo usare quel metodo lì molto duro, lo fai per tutti oppure non lo fai. Ci colleghiamo con il Music Box, prego.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

Fedez che sta con tal Giulia Onegger, che giuro che non è un insulto razzista fatto in Veneto, Onegger, potrebbe sembrare anche questo. Mi pare che sia per diventare papà, tra le varie cose, vabbè, questo ma per fortuna devo dire c'è un po' meno di ossessione, no? Da quando si sono mollati i due, era insieme lui e la Ferragni, sono stati tipo i cavalieri dell'apocalisse del gossip, cioè hanno creato una sorta di unione, come se il Joker si fosse unito con Thanos, cioè una roba incredibile, hanno convogliato l'attenzione moltiplicando le come quando Goku e Vegeta si fondevano, no? Che diventavano 20.000 volte più forti, un po' quello, separati, se li caga nessuno, bella questa cosa, hanno perso i poteri, bellissimo, vabbè, comunque non ci interessa, se il futuro ci riserverà solo tante amarezze, tra cui il mondiale senza l'Italia tra 10 giorni, il passato invece ci ricorda che per esempio il 1 giugno, data odierna del 63, nasceva Alan Wilder, Depeche Mode, nasceva Ronnie Wood nel 47, che ha fatto parte dei Rolling Stones e anche dei Faces come chitarrista, nasceva anche Alberto Radius, chitarrista con i Quelli e anche con la Formula 3. Poi, il 1 giugno del 95, in testa alla classifica degli album in Italia c'era il disco dal vivo dei Pink Floyd che si chiamava Pulse. Cioè, ma tu ti rendi conto come è cambiato il mondo? Guarda, c'era un disco dal vivo, già il fatto che ci fosse un disco dal vivo in cima alla classifica solo dei Pink Floyd, nel 95. Nel 79 invece, oggi, Chuck Berry suonava alla Casa Bianca chiamato dal presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter, mentre oggi usciva nel 67 l'ottavo disco dei Beatles, storico, Sgt. Pepper's, bellissimo, che sarà il disco di platino negli Stati Uniti, UK, Italia e un sacco di altri paesi, vendendo più di 30 milioni di dischi. E usciva oggi anche un altro disco molto apprezzato, che è Enema of the State, disco dei Blink 182, quello con l'infermiera bionda in copertina, per intenderci, disco di platino anche lui negli Stati Uniti, UK, Canada e Australia. Tutti questi, come dire, momenti storici, momenti così dal manacco, ve li dico solo per darvi qualche suggerimentino. Se volete, per il disco libero potete anche attingere da questi, se no, meglio ancora, ci proponete qualcosa voi dalla vostra fantasia, dal vostro gusto personale, e cerchiamo di accontentarvi in chiusura, appunto. Scriveteci al 349 722 5831.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Sai qual è la coppia più inseparabile del momento?
3: Tu e lo shopping?
2: No! L'ammorbidente e il detersivo Mon Amour Blu Mare. Stesso profumo, stessa convenienza, stesso prezzo. Li puoi trovare alla Cidac a soli 2,99€ l'uno. Una combo così fa innamorare anche il bucato.
3: E il portafoglio ringrazia!
4: Cidac, Cidac!
5: Se ami le moto, il 6 giugno hai un appuntamento da non perdere. Da Tutt'Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione e abbigliamento

0: By da numero 85 ATP. L'attenzione si sposterà poi sul Suzanne Lenglen, dove saranno impegnati Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Il romano affronterà per la prima volta in carriera l'argentino Cerundolo, numero 56 ATP, mentre il ligure sfiderà il numero 19 del seeding, Francis Tiafoe. Nel doppio misto, Sara Errani e Andrea Vavassori sfideranno Dani Lina e Tracy. MotoGP, Marco Bezzecchi fa impazzire il Mugello e il pilota italiano regala all'Aprilia il primo trionfo nel Gran Premio d'Italia. Sul podio anche l'altra RSGP di Martini e la Ducati di Bagnaia, che in volata resiste al ritorno di Ogura. Bezzecchi aumenta il vantaggio in classifica piloti, ora è a più 15 su Martini e a più 39 su Di Gian Antonio. È stato bellissimo, le parole di Bezzecchi a Sky Sport, sentiamolo.
1: È un sogno che avevo da quando ho memoria, perché siamo sempre stati veramente appassionati e vincere qua è una cosa che veramente non potevo neanche immaginare come fosse. Infatti ha superato tutte le aspettative, perché è un'emozione veramente incredibile.
0: Ciclismo, il Giro d'Italia in corona Vingegaard, dominatore della Corsa Rosa nella spettacolare cornice del Circo Massimo. Vittoria di prestigio allo sprint per Jonathan Milan nel centro di Roma. Il danese conquista anche la tripla corona, andata solo agli altri 7 supercampioni che hanno vinto Tour, Vuelta e Giro. A Elisa Balsamo va invece la seconda tappa del Giro Women, 156 km da Roncade a Caorle. La piemontese della Lidl Trek, classe 98, ha battuto in volata sul traguardo l'irlandese Gillespie e Chiara Consonni. Balsamo resta in maglia rosa, oggi la terza frazione, 156 km da Bibione a Buia. Conclusione domenica 7 giugno a Saluzzo. Calcio, il giorno dopo il trionfo in Champions League, il Paris Saint-Germain è tornato a Parigi per celebrare con i trofei il secondo titolo europeo consecutivo. Circa 100.000 persone hanno accolto i ragazzi di Luis Enrique sotto la Torre Eiffel, con la squadra poi ricevuta all'Eliseo da Macron e diretta infine al Parco dei Principi per continuare i festeggiamenti con i tifosi. Dal presidente francese la condanna dopo gli incidenti del giorno precedente, con un morto e centinaia di feriti. Calciomercato, in casa Juve ossessione Colomuani e il francese è un pallino dei bianconeri. Dopo i 6 mesi nel 2025, in ogni sessione di mercato Comolli ha provato a riprenderlo. Questa però può essere la volta buona. Contatti positivi con l'entourage, previsto un nuovo assalto. Playoff di basket, al termine di un weekend decisamente complicato dentro e fuori dal campo, la Germani-Brescia si rialza e vince gara 2 85-79 nella serie contro Milano, pareggiando i conti sull'1-1. Gara 3 è prevista in casa dell'Olimpia Milano mercoledì 3 giugno alle 20. Volley, giornata no per l'Italia, sconfitta ieri 3-0 della Turchia in amichevole. Gli azzurri con pochi big hanno commesso molti errori. Ora l'attenzione si sposta sui prossimi impegni di Volley Nations League in vista dell'Europeo. E per ora è tutto, a più tardi.

due opzioni, come al solito, due opzioni. La prima, i Blink, giusto. Giustamente oggi sono 27 anni da Enema of the State. Avete chiesto un disco, bella. Non so se questa faceva parte però, Non so se adesso controllo, ma... No, va bene, non importa, non fa niente. La seconda opzione invece è un pilastro della musica hip hop del 21esimo secolo, 50

Altro mi sa versione non censurata, si sente sempre adesso quella invece coi beep, coi vuoti, così. Vabbè, due opzioni, uno i Blink, due 50 Cent, quindi votate al 349 722 5831.

Dai, chiudiamo qui Blink in onore del 27esimo anniversario di un disco che rimane nella storia, da cui non è tratta questa canzone, ma non fa niente, che era Enemy of the State. Invece il disco è I Miss.

0: un bel modo di chiudere, di salutarci questa I Miss You dei Blink. Noi con questo direi che per oggi è tutto, ragazzi. Domani c'è puntata speciale, naturalmente. Comunque sintonizzatevi dalle 9 in poi. Buon 2 giugno a tutti, in anticipo. Ciao.
1: Sono le 12 in punto. Attenzione!

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Prosegue la trattativa USA-Iran per negoziare la pace nel Golfo. Nelle ultime ore Donald Trump ha scritto sul social Truth che l'Iran vuole davvero raggiungere un accordo e sarà un buon accordo per gli Stati Uniti. Il presidente americano ha richiesto diverse modifiche all'accordo con l'Iran, tra cui quelle relative al materiale nucleare iraniano ancora presente al traffico attraverso lo stretto di Hormuz. Gli USA attendono una risposta non prima di 3 giorni. Intanto il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche, che ha annunciato che la sua forza aerospaziale ha colpito e distrutto la base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik nella provincia di Hormozgan, affermando che tutti gli obiettivi prestabiliti sono stati distrutti.
1: Il presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron ha parlato intanto ieri sera con Trump della situazione in Medio Oriente e durante la conversazione ha elogiato gli sforzi determinati che sta compiendo per raggiungere rapidamente un accordo tra Stati Uniti e Iran. Lo scrive lo stesso Macron sul suo profilo X, sottolineando che tale accordo rappresenta un'opportunità unica per costruire un nuovo quadro di sicurezza che coinvolga tutte le parti interessate al fine di consentire una stabilizzazione duratura della regione. Inoltre, scrive ancora il capo dell'Eliseo, la Francia sostiene pienamente questi sforzi e partecipa attivamente alla loro attuazione.
2: Il test per Ebola effettuato domenica sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo. Le analisi sono state eseguite dallo Spallanzani di Roma. Il paziente rientrato in Italia sabato dopo la comparsa di alcuni sintomi ha chiamato il 118 ed è stato portato in ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici. Sulla situazione è intervenuto anche il ministro Tajani, secondo il quale il rischio di contagio è veramente irrisorio, però dobbiamo lavorare.
1: Si svolgeranno mercoledì 3 giugno gli interrogatori di convalida dell'arresto di Emanuela Aiello, 43 anni, ed Emanuele Iannuzzi, 42 anni, in carcere. Lei a Torino e lui a Imperia, in virtù di una misura cautelare perché indagati in concorso per maltrattamenti aggravati dalla morte della minore, figlia di Aiello. E il primo a comparire davanti agli inquirenti sarà Iannuzzi, poi sarà sentita la donna. A differenza del compagno, la mamma di Beatrice si trova in carcere dal 9 febbraio, giorno in cui era stata accusata di omicidio preterintenzionale in concorso per la morte della piccola.
2: È morto 86 anni Gianni Mattioli, fondatore delle Liste Verdi e tra i padri dell'ambientalismo italiano. Fisico, deputato, fu tra i protagonisti del movimento ecologista. Se ne va uno dei protagonisti più autorevoli dell'ambientalismo italiano, scrive Angelo Bonelli, deputato AVS, coportavoce di Europa Verde, un uomo che ha saputo coniugare rigore scientifico, impegno civile e passione politica.
1: Lo sport, il tennis, Flavio Cobolli apre il lunedì azzurro a Parigi, il romano affronta in questi minuti sullo Châtrier lo statunitense Zvaida, numero 85 al mondo, per un posto nei quarti di finale. Poi toccherà a Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Berrettini per la prima volta in carriera sfiderà Cerundolo e loro sarà il terzo match, quindi appuntamento in campo intorno alle 15. Arnaldi sfiderà Francis Tiafo. I due chiuderanno il programma dopo la partita di Berrettini, quindi verso le 18.
2: È tutto, a più tardi.

0: Se ami le moto, il 6 giugno hai un appuntamento da non perdere. Da Tutt'Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Magna, scooter e moto Kymco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutt'Auto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.
1: Progetti e 84 studenti hanno partecipato alla finale regionale di Eureka. All'aeroporto Corrado Jex, organizzata dalla piccola industria di Confindustria Valle d'Aosta. Le tre scuole coinvolte hanno presentato giocattoli in movimento realizzati con i kit di Federmeccanica. La giuria ha premiato Filiparia della Saint Rock per la primaria e per la secondaria, ex Eco Freddy lo scoiattolo e la morte Fafnir dell'istituzione Valdigne Mont Blanc.
2: Dal 3 giugno al 3 luglio sono aperte le iscrizioni ai servizi comunali di refezione e trasporto scolastico per l'anno 2026-2027. Le domande vanno presentate online tramite lo sportello telematico del Comune di Aosta. Previsti costi differenziati per i pasti, riduzioni in base all'ISEE ed esenzioni in casi specifici. Iscrizioni online anche per il trasporto sulla linea Arpuille-Xenex Gignò, indicando la fermata scelta.
1: È stato firmato il decreto che ripartisce oltre 77 milioni di euro del Fondo Nazionale per l'istruzione tecnica superiore destinati agli IZ Academy per il 2026. Le risorse serviranno ad ampliare l'offerta formativa, potenziare laboratori e infrastrutture e sostenere gli studenti con borse di studio. Previsti anche fondi per i campus tecnologico-professionali. Il ministro Valditara parla di un investimento strategico per competitività e giovani.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Stai ascoltando?
3: Lui è Nicky, ripariamo pianoforti.
4: Ho l'iperacusia, sono allergico ai rumori forti.
2: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Non fare niente di stupido.
2: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
4: Scordatelo, ho chiuso.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
4: Io sono solo un accordatore.
2: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Super Trailers.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Sono le 13 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Prosegue l'offensiva di Israele e Libano. Il premier Netanyahu ha fatto sapere di aver ordinato all'IDF di attaccare obiettivi terroristici nel quartiere di Daia Beirut, nella periferia sud. Nelle scorse ore l'esercito è avanzato in profondità circa 25 chilometri oltre il fiume Litani, dichiarando campo di battaglia un'area fino a 50 chilometri dal confine. Israele ha anche occupato il castello di Beaufort, altura strategica che domina Nabatiye, le vie verso Tiro e Sidone. Una svolta nei combattimenti, ha detto Netanyahu. L'obiettivo israeliano è tagliare in due il Libano meridionale e isolare Hezbollah dalle sue retrovie.
2: L'Ucraina sta iniziando a prevalere nella guerra con la Russia. Lo ha sostenuto il commissario europeo alla difesa Kubilius oggi a Vilnius durante l'assemblea parlamentare della NATO. È chiaro, ha detto, che cosa spiega gli attacchi errati di Vladimir Putin. La risposta dell'Europa non deve essere quella di arretrare, ma di raddoppiare il sostegno, aumentando la spesa e la produzione nel settore difesa.
3: La cronaca: continuano le indagini sulla morte di Antonella Di Jelsi e della figlia Sara Di Vita, decedute alla fine di dicembre all'ospedale Cardarelli di Campobasso dopo un avvelenamento da diocina. Questa mattina la squadra mobile di Campobasso ha convocato in questura il sindaco di Pietracatella, Antonio Tomassone. Tomassone, da sempre legato a Gianni Di Vita, padre e marito delle due vittime, ex sindaco e per anni consigliere comunale del paese molisano, è stato rieletto proprio pochi giorni fa alla guida dell'amministrazione comunale.
2: Domani 2 giugno si celebra la festa della Repubblica e il presidente Mattarella ha inviato un messaggio ai prefetti d'Italia affinché se ne facciano interpreti nelle iniziative locali. Nel comunicato il capo dello Stato rende omaggio all'80° anniversario della Repubblica, ricordando che dopo il ventennio fascista il voto italiano segnò una svolta nella storia del nostro paese, ponendo le basi per edificare un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace.
3: Economia: continua la vertiginosa impennata degli utili netti delle banche italiane. Nel 2025 si sono attestati intorno ai 47 miliardi e mezzo di euro, in crescita rispetto ai 46 miliardi e mezzo del 2024 e 40,6 miliardi del 2023. L'evidenzia un'analisi del centro studi di Un'Impresa, secondo cui le imposte versate dagli istituti creditizi sono aumentate a 9,1 miliardi con un'aliquota media del 19,2%, diminuita di 5 punti percentuali rispetto ai 12 mesi precedenti. I ricavi del settore hanno toccato la soglia dei 110,2 miliardi.
2: La musica è il Grand Tour La Vita è Adesso di Claudio Baglioni, che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno in Piazza San Marco a Venezia, è posticipato al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito l'artista e la cui prognosi è di 90 giorni di riposo e cure. Lo fa sapere l'ufficio stampa dell'artista romano, chiarendo che per le date posticipate rimarranno validi i biglietti acquistati. Per gli acquirenti che non potranno partecipare alle date posticipate sarà possibile richiedere il rimborso fino al 30 giugno attraverso il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto.
3: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.

0: Laura, ti ho trovata seguendo una scia di freschezza. In che corsia siamo?
1: Siamo alla CIDAC, tra i prodotti per la cura della persona, perché qui l'amore per il risparmio ha un profumo inconfondibile.
0: Ah, si sente. Che offerte speciali hai scovato oggi?
1: Il deodorante spray Neutro Roberts a soli 2,39 euro. E guarda, c'è anche il bipack di dentifricio acqua fresh menta fresca a 1,79 euro.
0: Profumo di pulito e super convenienza. Mettili subito nel carrello. CIDAC.

0: Music Box.
1: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
2: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
1: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
2: Te l'avevo detto. Si può dire?
1: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
2: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati e bentrovate a Vivere Bene da Nadia Sessa. Tra inquinamento costante ed eventi accidentali o dolosi come incendi, esplosioni, ma anche a causa dell'uso delle armi per i conflitti in corso nel nostro pianeta, la qualità dell'aria è costantemente a rischio. Ma la tecnologia può venirci in aiuto per analizzare in tempo reale le situazioni di pericolo nell'aria. Esistono infatti diverse app che ci segnalano pericoli come inquinamento, fumo da incendi, polline o condizioni potenzialmente dannose per la salute. La maggior parte di queste applicazioni fornisce dati in tempo reale, previsioni, notifiche e consigli per proteggere la salute respiratoria. La prima si chiama Early Mobile Apps, utile sia per le amministrazioni pubbliche sia per i singoli cittadini. Fornisce aggiornamenti locali e avvisi personalizzati, basati su dati reali di sensori distribuiti sul territorio anziché solo su stazioni ufficiali. IQ Air Visual è forse tra le app più affidabili per monitorare la qualità dell'aria in tutto il mondo. Mostra l'Air Quality Index, ovvero l'indice numerico che indica il livello di inquinamento atmosferico in tempo reale, ma anche previsioni, principali inquinanti e consigli per la salute. Inoltre trasmette notifiche intelligenti su specifiche condizioni ambientali considerate pericolose. Plum Labs mostra l'indice di qualità dell'aria in tempo reale, mappe locali, città per città e previsioni fino a 72 ore. Invia notifiche se l'inquinamento aumenta e segnala i picchi dell'aria avvelenata o comunque ritenuta pericolosa. Allo stesso tempo l'app può indicare i picchi di aria fresca e pulita esattamente come una qualsiasi previsione meteo. VentoSky, un'app meteorologica che include mappe dettagliate sulle polveri sottili ed altri inquinanti, utile per visualizzare il movimento dei pericoli atmosferici. AirCare permette invece di monitorare l'inquinamento, i pollini e i raggi UV, ideale per chi soffre di allergie. Infine, GeoNews nasce come piattaforma social per il monitoraggio degli odori lanciata dal laboratorio di olfattometria dinamica di Udine. È il primo software as a service dedicato al rilevamento degli odori nell'ambiente tramite il supporto di personale selezionato o il semplice contributo dei cittadini grazie alle segnalazioni. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Nick Hornby. La vita era come l'aria. Sembrava che non ci fosse alcun modo di lasciarla fuori o tenerla a distanza, e tutto quel che si poteva fare era viverla e respirarla.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Al Roland Garros è il giorno dei tre italiani negli ottavi dello Slam parigino. In campo in questi minuti Flavio Cobolli, testa di serie numero 10 contro l'americano Svaida. Poi spazio a Berrettini con l'argentino Cerundolo che ha sconfitto Sinner al secondo turno. E Arnaldi di fronte all'altro statunitense Tiafo, numero 19 del seeding. Già stabiliti i primi due quarti di finale che si giocheranno domani. Hodara Zverev e Mensik Fonseca. Nel pomeriggio Vavassori e Errani sfidano Danilina e Tracy per un posto in semifinale nel doppio misto. Calcio, sono giorni importanti per il presente e il futuro del Milan. Dopo il terremoto di fine stagione con l'esonero di Allegri, Furlani, Tare e Moncada, si lavora per individuare il nuovo allenatore e i nuovi uomini chiave della dirigenza. Nel frattempo l'ultimo consiglio d'amministrazione ha formalizzato l'attribuzione di alcune deleghe, prima in capo a Furlani, a Massimo Calvelli, in aggiunta a quelle già in possesso del presidente Scaroni, così da garantire l'operatività del club in questa fase di transizione. Per quanto riguarda Allegri al Napoli, si attende la risoluzione dell'allenatore toscano con il Milan per formalizzare l'intesa, che prevede un contratto di 2 anni per prendere il posto di Antonio Conte.

ferito è Sole dell'Udinese, classe 2000. In porta con vicario valutato 20 milioni, l'Inter punta a confermare Martinez come titolare, lavorando su Provedel come vice. Ed ora il calcio giocato, 16 le nazionali impegnate in amichevoli prima dell'inizio dei mondiali 2026. La Germania si avvicina alla manifestazione americana travolgendo 4-0 la Finlandia. Partono bene anche gli USA, ma col brivido. 3-2 al Senegal nel segno di Pulisic. Un gol e un assist mettono fine a un periodo decisamente complicato dell'attaccante del Milan. È la sua prima rete nel 2026 dopo 21 partite a digiuno, davanti agli oltre 72.000 spettatori del Maracanã. Il Panama fa soffrire il Brasile nel primo tempo, ma poi la squadra di Ancelotti si impone 6-2. Il Messico supera di misura l'Australia grazie a Vasquez. La Corea del Sud passeggia 5-0 sul Trinidad e Tobago, mentre la Repubblica Ceca ha la meglio sul Kosovo per 2-1. Sorride anche il Giappone e finisce 1-0 contro l'Islanda. Prova molto convincente anche per la Svizzera, che batte 4-1 la Giordania. Ma la vera sorpresa della serata è Capoverde, che con un 3-0 si libera della Serbia. MotoGP è stato bellissimo, un sogno che avevo da quando ero piccolo. Nella voce ancora tremante di Marco Bezzecchi c'è tutta la gioia della vittoria storica al Mugello. Per lui, che coglie il primo successo sul percorso di casa e allunga anche in testa la classifica del moto mondiale. E per l'Aprilia, che nel Gran Premio d'Italia di MotoGP all'Autodromo Toscano conquista una doppietta con il secondo posto di Jorge Martin. E per ora è tutto, a più tardi.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, prosegue l'offensiva di Israele in Libano. Il premier Netanyahu ha fatto sapere di aver ordinato all'IDF di attaccare obiettivi terroristici nella periferia sud di Beirut. Ci sarebbe il via libera degli Stati Uniti. Israele pagherà il conto per l'escalation in Libano e lo pagherà a breve, questo l'avvertimento lanciato dal presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Intanto oggi pomeriggio si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La riunione urgente è stata chiesta dalla Francia, alleata di Israele ed ex potenza coloniale in Libano.
1: È morto all'età di 86 anni Gianni Mattioli, fondatore delle Liste Verdi, già deputato e ministro della Repubblica. Nato a Genova il 29 gennaio 1940, è stato docente di fisica all'Università degli Studi di Roma La Sapienza, parlamentare in diverse legislature a partire dal 1987 con la lista della Federazione dei Verdi, poi nel 1996 con l'Ulivo.
2: Ebola, risulta negativo il test del paziente rientrato ieri in Sardegna dal Congo. Lo rende noto il Ministero della Salute, per il quale il rischio in Italia resta molto basso. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. Il paziente è rientrato in Italia sabato e ieri, dopo aver accusato alcuni sintomi, ha chiamato il 118 ed è stato portato in biocontenimento all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti. Il Ministero resta in contatto con le autorità sanitarie della Sardegna.
1: Domani si celebra la festa della Repubblica e il presidente Mattarella ha inviato un messaggio ai prefetti d'Italia affinché se ne facciano interpreti delle iniziative locali. Nel comunicato il capo dello Stato rende omaggio all'80° anniversario della Repubblica, ricordando che dopo il ventennio fascista il voto italiano segnò una svolta nella storia del nostro paese, ponendo le basi per edificare un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace.
2: Dopo giornate di bel tempo e caldo, in arrivo sull'Italia un'ondata di maltempo. Nelle prossime ore le condizioni meteorologiche peggioreranno, portando piogge e temporali soprattutto sulle regioni del nord-est e sull'area del Triveneto. I primi giorni di giugno saranno dunque caratterizzati da forte instabilità e anche da un abbassamento delle temperature, con un calo dei valori massimi al nord e su alcune aree del centro. Sul resto dell'Italia il termometro continuerà a segnare temperature pienamente estive.
1: Lo sport, il nuoto. Gregorio Paltrinieri conquista il suo terzo titolo italiano nel fondo, prendendosi la 10 km che ha aperto gli assoluti in svolgimento a Piombino fino al 7 giugno. Alle sue spalle Marcello Guidi, autore di un ottimo finale che gli vale il secondo posto, mentre Domenico Acerenza completa il podio, tutto targato Fiamme Oro.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: A Imarese nasce il Mind Festival, 3 giorni di arte, musica, fotografia e laboratori dal 12 al 14 giugno. L'iniziativa prende forma dalle ex miniere di amianto e dal progetto It's Mine, trasformando il paese in un laboratorio a cielo aperto. Il festival unisce memoria mineraria, recupero ambientale e partecipazione della comunità, aprendo nuove prospettive di turismo culturale e sostenibile.
2: L'azienda USL della Valle d'Aosta ha ospitato gli studenti del Corrado JEX in percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. L'evoluzione dell'ex alternanza scuola-lavoro, dedicati alla fisica sanitaria e alla residenzialità anziani. I ragazzi hanno seguito attività teoriche e pratiche su radioprotezione, diagnostica e assistenza, conoscendo da vicino professioni molto richieste. L'iniziativa rafforza la collaborazione tra scuola e sistema sanitario e orienta i giovani verso le carriere sociosanitarie.
1: Manca poco all'entrata in vigore, il 18 luglio, dei nuovi obblighi del Regolamento Europeo Ecodesign, che impone alle aziende requisiti più stringenti su progettazione, sostenibilità e tracciabilità dei prodotti. Novità centrale è il Digital Product Passport, il passaporto digitale che dovrà accompagnare ogni prodotto immesso sul mercato. Per aiutare le imprese a prepararsi, è stato organizzato un seminario online dedicato agli adempimenti e agli impatti organizzativi.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire, piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

Sia Milemoto. Il 6 giugno hai un appuntamento da non perdere. Da Tutt'Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Magna, scooter e moto Kinco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote.

0: con una differenza: con l'AI non è più un video finto, è un ambiente che reagisce a te.
1: Ah, forte, questa mi interessa.
0: Si chiamano microferie. Metti il visore VR durante una pausa e ti ritrovi in un ambiente immersivo.
1: Tipo foresta giapponese, spiaggia tropicale, montagna.
0: Esatto, ma la parte forte è come funziona davvero.
1: Dai, spieghiamolo semplice.
0: Senza AI sarebbe un video a 360 gradi sempre uguale.
1: Quindi dopo due volte ti annoi.
0: Con l'AI invece l'ambiente cambia mentre sei dentro.
1: E cioè?
0: Ti muovi e il mondo reagisce, ti fermi e si calma.
1: Quindi non è registrato, ma viene generato sul momento.
0: Esatto, ogni esperienza è diversa.
1: Ok, già questo è un altro livello.
0: Poi c'è la personalizzazione. L'AI capisce come stai e modifica tutto.
1: E tipo?

0: cazzo.
1: Oh, messaggio ricevuto.
0: E non finisce lì, perché può anche leggere i dati del tuo smartwatch.
1: Quindi battito, stress, movimento.
0: E in base a quello cambia l'esperienza in tempo reale.
1: Ok, questo è quasi inquietante, ma anche utilissima.
0: Immagina, entri nervoso, esci con il battito più basso.
1: Senza prendere un volo e senza spendere 1000 euro.
0: Esatto.
1: Sì, vabbè, ma le persone dentro in genere sono entità un po' finte.
0: Qui no, perché la AI crea personaggi che parlano davvero con te.
1: E quindi non ripetono le solite frasi registrate.
0: Ti rispondono, interagiscono, rendono tutto più realistico.
1: Ok, quindi non sei più solo in un ambiente, sei dentro una vera e propria situazione.
0: Esatto, ed è quello che cambia tutto.
1: Cioè, fammi un esempio concreto.
0: Pausa pranzo, 30 minuti, metti il visore.
1: E già questo sembra un sogno.
0: La AI legge che sei stressato, ti crea una spiaggia, suoni più morbidi, vento leggero.
1: E mentre cammino?
0: Nuovi dettagli vengono generati, onde diverse, conchiglie, uccelli, tutto in tempo reale.
1: Quindi non finisce mai uguale.
0: Alla fine però la domanda è una.
1: È davvero una vacanza o è solo una pausa un po' fatta meglio?
0: Forse una via di mezzo.
1: Ma sì, dai, se in 30 minuti alla fine stacchi davvero.
0: Non importa come la chiami.
1: Per MetaQuest vi segnaliamo Wonder, che è, diciamo, la più famosa. Una specie di Google Street View immersivo.
0: O Trip to VR per una micro vacanza pronta.
1: Ma voi fateci sapere cosa

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Prosegue l'offensiva di Israele in Libano. Il premier Netanyahu ha fatto sapere di avere ordinato all'IDF di attaccare obiettivi terroristici nella periferia sud di Beirut. Israele pagherà il conto per l'escalation e lo pagherà a breve. È questo l'avvertimento lanciato dal presidente del Parlamento iraniano. Intanto oggi pomeriggio si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La riunione urgente è stata chiesta dalla Francia, alleata di Israele ed ex potenza coloniale in Libano.
2: Condizioni più dure per Teheran nella contropartita americana all'Iran per la pace nel Golfo, chiesti impegni su nucleare e uranio. Il presidente statunitense Trump attende una risposta non prima di 3 giorni, ma gli ayatollah avvertono: non ci fidiamo più delle promesse del nemico, e annunciano una nuova nave Moschito che lancia missili cruise fino a 700 chilometri.
3: Deborah Piazza, dopo essere stata sospesa da ogni incarico della Lega per le dichiarazioni shock su Elly Schlein a Lecco, invocando scenari simili alla tragedia di Modena, si è dimessa anche da ruolo di consigliere comunale di minoranza a Barzanò.
2: Dopo giornate di bel tempo e caldo, è in arrivo sull'Italia un'ondata di maltempo. Nelle prossime ore le condizioni meteorologiche peggioreranno, portando piogge temporali soprattutto sulle regioni del nord-est e sull'area del Triveneto. I primi giorni di giugno saranno caratterizzati infatti da forte instabilità e anche da un abbassamento delle temperature, con un calo dei valori massimi al nord e su alcune aree del centro. Sul resto dell'Italia il termometro continuerà a segnare temperature pienamente estive.
3: Scatta ufficialmente oggi il rimborso dei pedaggi per il blocco del traffico, ritardi legati ai cantieri sulla rete, con gli automobilisti che potranno ottenere un ristoro direttamente dai gestori autostradali per i disservizi subiti durante gli spostamenti. Lo ricorda il Codacons, che sottolinea come le principali società autostradali abbiano pubblicato in queste ore sui propri siti web pagine e form attraverso cui presentare le domande di rimborso, che sarà pari al 50% del pedaggio in caso di interruzione tra i 60 e i 119 minuti, del 75% per blocchi di durata complessiva tra i 120 e i 179 minuti, del 100% in caso di blocco superiore ai 180 minuti.
2: Il tennis, il Roland Garros. Flavio Cobolli batte Zachary Svajda 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 e accede per la prima volta ai quarti di finale del torneo. Giocherà contro il vincente del match tra Félix Auger-Aliassime e Alejandro Tabilo. In campo oggi anche Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Ci potrebbero essere quindi 3 azzurri nella parte del tabellone e potrebbero essere tutti ai quarti di finale, dove ci sarebbe per forza di cose un derby.
3: Ed è tutto, a più tardi.

pomeriggio, good afternoon mondo di Top Italia Radio. Sono le 15, quasi 7 minuti, lunedì 1 giugno 2026. Partiamo con l'inizio di una nuova settimana e l'inizio anche di un nuovo mese. Oggi lunedì

come state? 349 7225 831, questo numero attraverso il quale potete interagire insieme a me. Stiamo insieme fino alle ore 18. Io sono Chiara, dalle 15 alle 18, dal lunedì al venerdì. Oggi una giornata un po' così a Milano. Stamattina mi sono svegliata, c'era il sole. Adesso, dopo pranzo, sta cambiando un po', è altalenante il tempo, però altalenante non

tornati indietro al 2021, Caliucis insieme a Ozuna con Another Day in America. Un altro giorno in America, non mi trovo in America purtroppo. Fin da bambino ho sempre avuto quel sogno americano, andare in America, mi trovo a Milano, quindi Another Day in Milan. Potrei cambiare il titolo della canzone. Magari alcuni di voi in questo momento si trovano in America e ci stanno ascoltando attraverso l'applicazione Radio BDA Network. Potete inviare un WhatsApp, un DM, ci potete seguire sui nostri profili social, Instagram e Facebook, chiocciola Top Italia Radio. A proposito di canali di comunicazione, sapete,

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Sisters, good night. I hope you're feeling all right.

karaoke. 15:17, lunedì 1 giugno 2026, si è aperto un nuovo capitolo per quanto riguarda l'inizio della settimana, ma anche l'inizio del nuovo mese, giugno 2026. Molti avranno già programmato la destinazione delle vacanze 2026, altri magari sono ancora sul chi va là, non so dove andare, stessa spiaggia, stesso mare, oppure c'è chi si affida ai contenuti virali. Per esempio, ricordavamo il famosissimo secondo capitolo Diavolo Veste Prada. Infatti, durante l'uscita del secondo capitolo, quel weekend che poi coincideva con il ponte del 1° maggio, Como è stata presa d'assalto. Funziona così: non sai dove andare, vai su TikTok, magari scrivi Contani Creator Travel e poi lì ci sono le varie novità. I contenuti virali vengono in aiuto.

Cresce anche l'interesse, o meglio, gli italiani intervistati di questo sondaggio internazionale sono mossi anche da passioni individuali, quindi la passione come motore principale, e poi bisogna tenere conto anche del budget e dei mezzi di trasporto. E cresce sempre di più quello, secondo me, non è mai passato di moda: il passaparola e i suggerimenti di amici e familiari. E poi c'è la categoria delle recensioni positive e negative. Quello non

tutti. Lunedì 1 giugno 2026, dite la verità, e avete fatto tutti il ponte lungo, e quindi potete scrivermi al 349 7225 831, dove siete di bello, dove vi trovate, in quale luogo, in quale destinazione, soprattutto l'avete scelta perché avete visto un contenuto virale su TikTok, su Instagram, su qualsiasi applicazione, oppure siete stati mossi dalla vostra passione, perché poi è la passione che vi porta magari a viaggiare. Infatti, facendo un riassunto di questo sondaggio internazionale, stando i dati, si conferma sempre di più un turismo più personale, meno influenzato dagli algoritmi e più orientato all'esperienza reale. E quello che funziona ancora, come ho detto prima, il passaparola e i consigli di amici e familiari. Klingande!

da Sanremo 2025, la voce è quella di Sara Toscano, tratta poi dal film di Federico Fellini Amarcord, espressione che significa per l'appunto mi ricordo. 15:39 minuti, stai ascoltando Break On in questa giornata, in questo inizio settimana, lunedì 1 giugno 2026, e vi ricordate quando vi dicevo del presunto matrimonio tra Dua Lipa e Callum Turner? È successo. Le previsioni, stando a diversi rumors e tabloid, avevano detto sì, il matrimonio sarà settembre. No, invece nel giro di 48 ore e 72 ore la coppia ha cambiato i suoi piani e finalmente abbiamo una data certa, con tanto di testimonianze, con tanto di foto. La coppia si è sposata a Londra sabato.

tutto torna umano, ci canta così San Giovanni con la sua Raggi Gamma, e anche lui è ritornato con una collaborazione insieme a Clara, le ragazze, quindi dopo un periodo di stop musicale ha deciso di riprendere in mano la sua vita artistica e lo ha fatto con un annuncio tramite un video su YouTube. E qui abbiamo tanti video.

0: Torino, sequenza mixata.
1: Se ami le moto, il 6 giugno hai un appuntamento da non perdere. Da Tutt'Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Macna, scooter, moto Kymco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutt'Auto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.

Tiro Manzino, il Cielo, i Tiro Manzino, la band. 15:55 minuti, lunedì 1 giugno 2026, e spesso qui a Breakon parliamo dell'influenza che ha ChatGPT sulle nostre vite, perché spesso ci influenza sia in maniera positiva sia in maniera negativa. È stato fatto questo sondaggio in cui è stato chiesto quanti utilizzi

0: Tiesto, Hot Bob, e ci sono anche loro, i Good Boys con Won't Be Possible. È tutto possibile nella vita, tante persone ogni giorno interagiscono con l'intelligenza artificiale anche per chiedere le cose più banali: che ore sono a Singapore, che ore sono in Corea del Sud, piuttosto che utilizzare il semplice motore di ricerca Google. Alla fine ChatGPT è diventato un altro motore di ricerca, come lo è TikTok, come lo è Instagram, ormai tutto è indicizzato. Comunque, ritorniamo un attimo a questa ricerca. I paesi dove si interagisce di più con ChatGPT, con l'intelligenza artificiale, sono gli Emirati Arabi Uniti, con una percentuale pari al 70.1%, segue Singapore con il 63%, e poi a seguire c'è la Corea del Sud, la Thailandia e il Giappone. Invece in Europa spiccano i paesi del nord, come per esempio Norvegia, Irlanda, Francia, Spagna e Paesi Bassi, con un utilizzo superiore al 40%, e cresce sempre di più la digitalizzazione nelle imprese.
1: Sono le 16 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: L'Iran ha sospeso lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti in segno di protesta contro, dicono, i crimini sionisti in Libano. Lo ha riferito l'agenzia iraniana Tasnim. L'Iran intende inoltre chiudere completamente lo stretto di Hormuz e punta a bloccare anche Bab el-Mandeb sul Mar Rosso.
2: Prosegue l'offensiva di Israele in Libano. Il premier Netanyahu ha fatto sapere di aver ordinato all'IDF di attaccare obiettivi terroristici nella periferia sud di Beirut. Ci sarebbe il via libera degli Stati Uniti. Israele pagherà il conto per l'escalation in Libano e lo pagherà a breve. È questo l'avvertimento lanciato dal presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Intanto oggi pomeriggio si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La riunione urgente è stata chiesta dalla Francia, alleata di Israele ed ex potenza coloniale in Libano.
3: Quattro persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe, secondo le prime notizie, di quattro migranti. Dalle prime indicazioni non si sarebbe trattato di un incidente.
2: Risulta negativo il test al virus Ebola del paziente rientrato ieri sera in Sardegna dal Congo. Lo rende noto il Ministero della Salute, per il quale il rischio in Italia resta molto basso. Le analisi sono state condotte dallo Spa Lanzani di Roma. Il paziente è rientrato in Italia sabato scorso e ieri, dopo aver accusato alcuni sintomi, è stato portato in biocontenimento all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari per necessari accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti. Il Ministero resta in contatto con le autorità sanitarie della Sardegna.
3: Domani si celebra la festa della Repubblica. Il presidente Sergio Mattarella ha inviato un messaggio ai prefetti d'Italia affinché se ne facciano interpreti nelle iniziative locali. Nel comunicato il capo dello Stato rende omaggio all'80° anniversario della Repubblica, ricordando che dopo il ventennio fascista il voto italiano segnò una svolta nella storia del nostro paese, ponendo le basi per edificare un nuovo patto civile, ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace.
2: Economia. Continua la vertiginosa impennata degli utili netti delle banche italiane. Nel 2025 si sono attestati attorno ai 47,5 miliardi di euro. Lo evidenzia un'analisi del centro studi di Unimpresa, secondo cui le imposte versate dagli istituti creditizi sono ammontate a 9,1 miliardi con un'aliquota media del 19,2%, diminuita di 5 punti percentuali rispetto ai 12 mesi precedenti. I ricavi del settore hanno toccato la soglia dei 110,2 miliardi.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

349 7225 831, questo numero attraverso il quale potete connettervi insieme a me, potete dirmi quello che state facendo in questo preciso momento, quello che farete, i

potete chiedere aiuto o a me o direttamente al nostro amico del cuore, ovvero ChatGPT, oppure chiediamo aiuto a Leto Lamborghini con la sua Pam Pam, dai che si balla!

Ballando sulle note di Pam Pam, lei Elettra Lamborghini è subito estate 2018. Adesso sì, iniziamo a sentire i tormentoni dell'estate precedenti e poi dobbiamo decretare il tormentone, la colonna sonora dell'estate.

Samurai J, ossessione che ormai è stata decretata la canzone, il trend virale su TikTok e tante tante altre. Fatemi sapere al 349 7225 831 quale potrebbe essere la canzone della vostra estate, magari quella che

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Laura, ti ho trovata seguendo una scia di freschezza. In che corsia siamo?
3: Siamo alla CIDAC, tra i prodotti per la cura della persona, perché qui l'amore per il risparmio ha un profumo inconfondibile.
2: Si sente. Che offerte speciali hai scovato oggi?
3: Il deodorante spray Neutro Roberts a soli 2,39 euro. E guarda, c'è anche il bipack di dentifricio Acqua Fresh Menta Fresca a 1,79 euro.
2: Profumo di pulito e super convenienza. Mettili subito nel carrello.

dal 2017 Portugal The Man con Philip Steele. 16:19 minuti, stai ascoltando Break On in questo lunedì 1 giugno 2026. Io sono Chiara, staremo insieme fino alle 18 e sul finire

è una vera e propria evoluzione per quanto riguarda la digitalizzazione delle imprese. Anche gli Stati Uniti corrono con l'intelligenza artificiale, la utilizzano da tutte le parti, in tutti i settori, dai finanziamenti alle aziende locali, nel lavoro quotidiano, con una percentuale pari al 31.3%. Infatti gli Stati Uniti si collocano al 21esimo posto. In questa classifica, sto notando, manca l'Italia, ma anche noi italiani ci facciamo influenzare dai consigli che ci dà il software, chissà, magari anche caparezza. Io sono Il Biagio.

La voce è quella di Caparezza con Io sono il viaggio, e durante i vostri viaggi, durante le vostre vacanze, potreste incontrare l'anima gemella e altre

nuovi, tramutata, cambiata in Wonder Love. Quindi è una parola che si lega alle relazioni che nascono durante il periodo estivo. È stato fatto poi questo sondaggio pubblicato sull'articolo Vice, riportato da Vice. La tendenza di dating dell'estate 2026 è appunto i Wonder Love. Ora c'è Kygo insieme a Selena Gomez con It Ate.

16:36 minuti, questo è il ritmo sound di Break On in questo lunedì 1 giugno 2026. Ogni anno è sempre la stessa storia: quando arriva l'estate c'è la voglia di scoprire dei posti nuovi, ma c'è anche la voglia di scoprire dei nuovi amori, di far nascere anche delle nuove relazioni, quindi scoprire l'anima gemella, trovare l'anima gemella è difficile.

E sapete, tutti quei casi strani, e ora cambia soltanto il nome. Nel 2026, piuttosto che chiamarsi cotta estiva come un tempo, si chiama Wonder Love, quindi quella voglia di scoprire i nuovi amori. Come dicono i pareri degli esperti, è giusto

dirette, bye bye, senza pensieri, senza problemi, però bisogna subito comunicare le proprie intenzioni all'altro, altrimenti poi c'è sempre il rischio della fregatura. I rischi principali, come riporta questo articolo, sono due. Una volta terminata l'estate potete intraprendere due strade. Uno, relazione a distanza, se vivete a un tot di chilometri con tutto il carico emotivo. Due, restare delusi se magari vi ha preso in giro perché era semplicemente una coppia estiva, quindi il coinvolgimento non è reciproco. Mi raccomando, se avete un cuore fragile, avete un cuore sensibile, non praticate il wonder love, ok? Questo è un consiglio da parte di Chiara. Ora c'è Alfa, a me mi piace.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In apertura il tennis, il Roland Garros. Flavio Cobolli raggiunge per la prima volta i quarti di finale del torneo battendo Zachary Zwaida 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 in 3 ore e 19 minuti. Dopo aver dominato i primi due set, l'azzurro ha dovuto gestire la rimonta dell'americano, chiudendo al tie break del quarto set. Per Cobolli è il secondo quarto slam in carriera e un risultato che lo proietta virtualmente all'11° posto del ranking ATP. Mercoledì sfiderà Ogier Aliassime o Tabilo. Sempre a Roland Garros, a volte le parole costano davvero tanto, specie in termini economici. Da oggi lo sa bene anche Daniel Valleco. Vista la multa record inflittagli per quanto dichiarato nei confronti dell'arbitra Anna Carvaio dopo la sconfitta contro Moise Kouame. Amélie Mauresmo, direttrice del torneo, in tal senso è stata chiarissima. Questi discorsi sono inaccettabili e non troveranno mai posto a Roland Garros. Il calcio, attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, il Lille ha ufficializzato l'ingaggio di Davide Ancelotti come nuovo allenatore. Ha firmato un contratto di 2 anni. Sono molto orgoglioso e felice, il progetto del Lille coincide con me, ha un'identità chiara, le prime parole di Ancelotti Junior da allenatore del Lille. Cresce l'attesa per le finali dei playoff di Serie C, con entrambi gli impianti coinvolti pronti a registrare il tutto esaurito. Domani si attendono 16.000 spettatori a Rigamonti di Brescia e quasi 11.000 al Del Duca di Ascoli Piceno domenica prossima. I due stadi pieni delle finalissime, in forma alla Lega di Serie C, si aggiungono ai 10 esauriti già registrati tra il secondo turno e le semifinali, su 12 gare disputate in queste fasi della competizione. Il nuoto. Gregorio Paltrinieri conquista il suo terzo titolo italiano nel fondo, prendendosi la 10 km che ha aperto gli assoluti in svolgimento a Piombino fino al 7 giugno. Alle sue spalle Marcello Guidi, autore di un ottimo finale che gli vale il secondo posto, mentre Domenico Acerenza completa il podio, tutto targato Fiamme Oro. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.

loro. Secondo l'indagine, a fare la differenza di queste tre nazioni sono la premura e l'entusiasmo contagioso degli abitanti nel ricevere chi arriva da fuori. Quindi fanno una specie di balletto. Secondo me, vedo i messicani in questo momento, quando arriva lo straniero da lontano con la barca, loro sono già lì sulla spiaggia a fare la specie il balletto di accoglienza, che magari un giorno pubblicheranno anche su TikTok, quando lo vorranno, il balletto d'accoglienza per il popolo straniero, per i popoli stranieri. Mi spiace un po' per questa classifica, mi aspettavo una posizione magari, non dico nella top 10, ma neanche al 29° posto, vicino al 30°, anche no. Noi italiani bisogna lavorare e bisogna impegnarci, quindi accogliamo l'altro con più calore, con più stima. Si conclude la seconda ora di Break Off.

0: Sono le 17:02.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati, buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano la cronaca, 4 persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara sul versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe, secondo le prime notizie, di 4 pakistani, forse braccianti agricoli. Il tratto di strada dove si trova il distributore è chiuso per consentire le operazioni degli investigatori. Dalle prime indicazioni non si sarebbe trattato di un incidente.
2: Gli esteri, il team negoziale iraniano interromperà gli attuali colloqui e lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti in segno di protesta contro i continui attacchi e crimini israeliani in Libano, poiché una delle precondizioni poste dall'Iran per i negoziati era il cessate il fuoco, che è stato violato su tutti i fronti. Lo ha dichiarato l'agenzia iraniana Tasnim citando una fonte informata. L'Iran intende inoltre chiudere completamente lo stretto di Hormuz e punta a bloccare anche Bab el-Mandeb sul Mar Rosso.
3: Prosegue dunque l'offensiva di Israele in Libano. L'IDF esorta con forza tutti i residenti del quartiere sud di Beirut a trasferirsi per la propria sicurezza, lo scrive sui social il portavoce in lingua araba dell'IDF, sottolineando che Israele non è in guerra con il popolo libanese ma con l'organizzazione terroristica Hezbollah. Intanto oggi pomeriggio si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La riunione urgente è stata chiesta dalla Francia, alleata di Israele ed ex potenza coloniale in Libano.
2: Ebola è risultato negativo il test del paziente rientrato ieri in Sardegna dal Congo. Lo rende noto il Ministero della Salute, per il quale il rischio in Italia resta molto basso. La presidenza di turno del Consiglio dell'Unione Europea, che fino alla fine di questo mese spetta a Cipro, ha intanto annunciato per questo venerdì una riunione straordinaria dei ministri della salute dei 27 Stati membri per affrontare la recente epidemia di Ebola in Africa centrale e per discutere ulteriori misure di preparazione e coordinamento tra gli Stati membri.
3: Scatta ufficialmente oggi il rimborso dei pedaggi per il blocco del traffico, ritardi legati ai cantieri sulla rete. Con gli automobilisti che potranno ottenere un ristoro direttamente dai gestori autostradali per i disservizi subiti durante gli spostamenti. Lo ricorda il Codacons, che sottolinea come le principali società autostradali abbiano pubblicato in queste ore sui propri siti web pagine e form attraverso cui presentare le domande di rimborso, che sarà pari al 50% del pedaggio in caso di interruzione tra i 60 e i 119 minuti, del 75% per blocchi di durata complessiva tra i 120 e i 179 minuti, del 100% in caso di blocco superiore ai 180 minuti.
2: Il tennis. Flavio Cobolli raggiunge per la prima volta i quarti di finale del Roland Garros, battendo l'americano Zachary Svajda 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 in 3 ore e 19 minuti. Mercoledì sfiderà Oji Aliassim o Tabilo. Nuovo best ranking in vista per l'azzurro. Grazie al quarto di finale a Parigi sarà almeno numero 11 al mondo e vede vicino alla top 10. Balzo in classifica anche per Arnaldi e Berrettini, mentre Sinner, nonostante il KO al secondo turno, allunga su Alcaraz.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

Anzi, a proposito di cielo, ieri avete visto la luna piena blu? A dir la verità ho visto alcune foto, però il 30, sabato 30 maggio, anche se raggiungeva il picco ieri sera. 349-7225-831, siete riusciti a fare lo scatto perfetto alla luna blu, che poi non era blu ma era per l'evento raro. Abbiamo ricordato la curiosità, maggio ha avuto due lune piene, quindi devo la luna rosa e la luna blu. Radio Video Network è l'applicazione che dovete scaricare in questo istante, perché potete selezionare quattro radio in un'unica applicazione, potete selezionare la vostra musica preferita in base alle vostre esigenze e soprattutto in base al vostro mood. E ora si corre, sì, dai, pronti, partenza via, Jelly Roll con Run.

17 e 12 minuti, terza ora di Break On. Stavamo parlando della luna blu, se l'avete vista, siete riusciti a fare qualche scatto. E come abbiamo ricordato, venerdì, una luna che ha portato un po' di cambiamenti, anzi porterà, perché poi è stata ieri, quindi i cambiamenti non sono così

Quindi, visto che si parla di cambiamenti, dobbiamo imparare a vivere in modo intuitivo. Lo dice questo sondaggio, sapete, poi la terza ora è dedicata a quei sondaggi strani, un po' bizzarri, prendere decisioni ascoltando ciò che sentiamo davvero, non sulla base magari della paura di deludere gli altri. Quindi a breve parleremo di questo, vivere in modo intuitivo, il nuovo trend su TikTok. Prima Sean Paul con Dynamite.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

che della nuova stagione bisogna anche liberarci magari dei nostri di alcuni problemi, e per esempio il trend benessere ci viene in aiuto. Vivere in modo intuitivo significa imparare a prendere decisioni ascoltando ciò che sentiamo davvero, senza sentirci obbligati a seguire sempre le aspettative degli altri o della società. Questo è un po' l'incipit dell'articolo che è stato pubblicato poi da Vice, e in particolare riporta la voce della terapista somatica Sanna Coia. Certo, ci vuole un trend che ci aiuti a vivere intensamente, a vivere in modo intuitivo. Fate un po' quello che vi pare, in poche parole. Baby.

svelato. Poi non sono io, riporto le parole di Sanna Coia, perché ha pubblicato questo articolo su Vice, in cui dice: un aspetto fondamentale per vivere serenamente

vivere in modo intuitivo significa interrompere questo meccanismo di adattamento e cercare di ascoltare il proprio corpo, le proprie sensazioni, impressioni, riconoscere le proprie preferenze e dare valore ai propri bisogni. Voi riuscite? 349-7225-831, sarà un po' il trend dell'estate 2026. Chris Adams, New Art.

poi sono trend anche dedicati alla nuova stagione, quella estiva. Ci avviciniamo sempre di più all'estate e mi sembra giusto, vi devo dare dei consigli giusti per affrontare la giornata. Settimana scorsa parlavamo anche che esiste la giornata ideale, esiste la giornata perfetta, sveglia alle 6 con andare a dormire alle 10, e però adesso parliamo di una giornata particolare, ovvero ieri, domenica. Si chiama domenica alla francese oppure French Sunday, lo stile di vita, per riassaporare il valore della lentezza. È l'idea, come scrive The Zoo Report, di una giornata libera da scadenze, da programmi, da vivere con più calma, rimanere più a lungo nel letto e staccare dalla frenesia quotidiana. Per esempio, si può ascoltare

invece è proprio Baby K con Voglio ballare con te. Qui a Bricona stiamo parlando di Domenica alla Francese, un nuovo stile non di vita, più che altro uno stile dedicato proprio alla domenica, pensata per staccare dal ritmo frenetico della vita quotidiana della settimana. Infatti ci sono alcuni consigli, per esempio alzarsi tardi, fare colazione senza guardare l'orologio, un po' impossibile, leggere qualche pagina di un libro, uscire a passeggiare, cucinare qualcosa di semplice, coccolarsi o passare tempo con le persone care. Questi sono soltanto alcuni suggerimenti che dà Zoe, perché poi ha fatto un vero e proprio report, e devo dire sì, sempre i soliti consigli, sempre i soliti suggerimenti, però abbiamo un nome particolare: Domenica alla Francese, French Sunday, ci piace. Ieri avete fatto qualcosa di non lo so, 349-7225-831, avete vissuto la classica Domenica alla Francese? Ve lo chiedo a voi, eh?

0: appuntamento da non perdere. Da Tutt'Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Magna, scooter e moto Kymco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutt'Auto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.
1: Sai qual è la coppia più inseparabile del momento?
2: Tu e lo shopping?
1: No! L'ammorbidente e il detersivo Mon Amour Blu Mare. Stesso profumo, stessa convenienza, stesso prezzo. Li puoi trovare alla CIDAC a soli 2,99€ l'uno. Una combo così fa innamorare anche il bucato.
2: E il portafoglio ringrazia.
3: CIDAC, CIDAC.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul Basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

e diversi rumors, sono tornati insieme. È ritornato il Sereno all'interno della loro famiglia dopo un periodo di separazione. Si sa, i fan erano molto delusi perché, ricordiamo, era una coppia molto apprezzata dal panorama sportivo europeo, avevano creato anche una storia molto romantica parallela anche al lavoro di Alvaro Morata e anche al lavoro di Alice Campello. Però forse c'è una nuova opportunità, perché entrambi sono stati visti al concerto di Bad Bunny a Madrid. Morata e Campello sarebbero arrivati insieme all'evento, trascorrendo l'intera serata uno accanto all'altra. Che bello, viva l'amore, del resto estate sbocciano vecchi amori e nuovi amori. Ora c'è Gali con la sua Cara Italia dal 2018.

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

ce l'ha. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

Stress, sono già là e sono tornata da voi. Lui è Gali con la sua Caritalia. Ci porta alla conclusione di queste 3 ore di Break On. E devo dire che abbiamo imparato tantissime cose. Diversi trend nati proprio oggi o nati lo scorso weekend, da Wonder Love, vivere in modo intuitivo e la domenica alla francese. Poi state tranquilli, domani vi aggiorno sulla nascita di altri trend, perché basta un attimo, poi uno scompare e uno nasce. 17:55 minuti, io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, ci sentiamo domani, stesso posto, Top Italia Radio, stesse fasce orarie dalle 15 alle 18, stessa voce, io sono Chiara, vi auguro di trascorrere una fantastica serata e continuate a vivere questo weekend lungo questo ponte. Ci sentiamo domani, adios amici di Top Italia Radio, bye bye.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
1: Quell'ora che ti basta.
3: Si apre un nuovo appuntamento di One Hour, quell'ora che ti basta. Sono Manuel Giancale, ciao, ben ritrovati. Iniziamo il nostro giugno, il primo di giugno, ponte per qualcuno, noi comunque ci siamo. Ponte che probabilmente può essere utilizzato per andare in giro. Certo che se facciamo un bel pieno a soltanto 20 centesimi non sarebbe per niente male. Più o meno è successo questo, c'è della genialità dietro. E poi invece scopriremo il cerotto antistress per monitorare se siamo stressati o meno, ma subito cominciamo da una piccola modifica per quanto riguarda il bagaglio smarrito. Qualcuno è andato durante questo weekend in giro per il mondo? Avete preso un aereo? Avete smarrito i bagagli? Ecco, tra qualche istante scopriremo che cosa ha deciso la Suprema Corte proprio per quanto riguarda il reclamo.
1: 3, 2, 1 hour.
4: It's okay, I'm just gonna clap my hands.

0: cambiano le regole e un po' siamo più tutelati, diciamo. Per una volta le regole ci vanno a nostro favore, diciamo, ci vanno a pennello. Parliamo di bagagli smarriti. A qualcuno sarà capitato di prendere un aereo e purtroppo di ritrovarsi senza bagaglio perché i bagagli, chissà dove sono finiti. E quando andavi praticamente a fare il reclamo subito, proprio immediatamente, appena arrivavi in aeroporto, allo sportello e basta, finita lì la questione, te ne dimenticavi quasi, poi cercavi di capire cosa fosse successo, eccetera eccetera. E c'era una regola, cioè, o almeno c'era un'interpretazione, dove in pratica va bene, ok, che sei andato subito allo sportello, ma devi fare un altro reclamo formale entro 21 giorni, perché sennò la cosa non vale. La Suprema Corte ha stabilito che il modulo invece compilato proprio in aeroporto già vale come reclamo, cioè anche quando il problema viene segnalato immediatamente, prima non era ritenuto come un vero e proprio reclamo, adesso invece non c'è più bisogno di fare quel secondo reclamo entro i 21 giorni, quindi possiamo stare tranquilli, basta semplicemente andare in aeroporto, allo sportello, compilare il modulo di reclamo per questo bagaglio smarrito e aspettare, comunque anche in questo caso aspettare. Speriamo che ovviamente per quest'estate 2026 lavorino bene quelli dei bagagli e che mettano sull'aereo giusto il nostro bagaglio, tanto siamo sempre belli fortunati noi.
1: 3, 2, 1, Power.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri. Il team negoziale iraniano interromperà gli attuali colloqui e lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti in segno di protesta contro i continui attacchi e crimini israeliani in Libano, poiché una delle condizioni poste dall'Iran per i negoziati era il cessate il fuoco, che è stato violato su tutti i fronti. Lo ha dichiarato l'agenzia iraniana Tasnim, citando una fonte informata. L'Iran intende inoltre chiudere completamente lo stretto di Hormuz e punta anche a bloccare Baleb Mandeb sul Mar Rosso.
1: Prosegue dunque l'offensiva di Israele e Libano. L'IDF esorta con forza tutti i residenti del quartiere sud di Beirut a trasferirsi per la propria sicurezza. Lo scrive sui social il portavoce in lingua araba dell'IDF, sottolineando che Israele non è in guerra con il popolo libanese, ma con l'organizzazione terroristica Hezbollah. Intanto oggi si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU.
2: Quattro persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe, secondo le prime notizie, di quattro pakistani, forse braccianti agricoli. Il tratto di strada dove si trova il distributore è chiuso per consentire le operazioni degli investigatori. Dalle prime indicazioni non si sarebbe trattato di un incidente.
1: Nuovo capitolo del caso Garlasco. L'avvocato Antonio De Rensis, uno dei legali di Alberto Stasi, l'inviato del programma Le Iene Alessandro De Giuseppe e l'ex maresciallo dei carabinieri di Pavia Francesco Marchetto, sono indagati dalla procura di Milano. I reati ipotizzati sono istigazione a delinquere nelle forme della diffamazione, della calunnia e diffamazione aggravata, con segnalazioni su possibili profili di frode processuale e depistaggio.
2: Non ce l'ha fatta Marius Iconomu, 33enne ex difensore, tra le altre, di Bologna, Sampdoria e Cagliari. Giorni fa era rimasto coinvolto in un incidente stradale ed era stato ricoverato in condizioni critiche. Lo scorso 23 maggio a Giannina, sua città natale in Grecia, Iconomu stava viaggiando sulla sua moto quando si è scontrato con un'auto. È stato sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico, ma a distanza di 9 giorni è arrivata la notizia del suo decesso.
1: Basta un'ora di gioco per accedere alle semifinali del tabellone di doppio misto del Roland Garros 2026 di tennis alla coppia azzurra composta da Sara Errani e Andrea Vavassori, campioni in carica ed accreditati della prima testa di serie, che liquidano nei quarti di finale la kazaka Anna Dalilina e la statunitense JJ Tracy, coppia numero 7 del seeding, sconfitti con un duplice 6-2 in un match a senso unico.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
4: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
3: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
4: Te l'avevo detto. Si può dire?
3: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
4: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
5: Laura, ti ho trovata seguendo una scia di freschezza. E in che corsia siamo?
6: Siamo alla CIDAC, tra i prodotti per la cura della persona, perché qui l'amore per il risparmio ha un profumo inconfondibile.
5: Si sente. Che offerte speciali hai scovato oggi?
6: Il deodorante spray Neutro Roberts a soli 2,39 euro. E guarda, c'è anche il bipack di dentifricio Acqua Fresh Menta Fresca a 1,79 euro.
5: Profumo di pulito e super convenienza. Mettili subito nel carrello. CIDAC.
7: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
8: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Negli ultimi anni è stata sempre solo battaglia, con tante se non troppe parole. Adesso non ce ne sono più, parlano solo le carte in tribunale, quelle che in un paio di mesi al massimo dovrebbero decretare la fine, anche per legge, del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. 2 ore per la prima udienza, con i due ex che sono arrivati molto presto e senza perdersi inconvenevoli. Della coppia d'oro ai tempi delle nozze da favola, celebrate in Campidoglio nel 2005, non resta ormai nulla, anche se proprio la conduttrice si appresta a sposarsi nuovamente ad agosto con il suo Bastian Müller. entro quella data con il pupone sarà tutto definitivamente chiuso, giusto in tempo per reindossare l'abito bianco. E a proposito di ex, Shakira non perdona e nemmeno dimentica. Nel videoclip di Dai Dai, nuovo inno dei mondiali 2026, la pop star colombiana avrebbe infilato l'ennesima frecciatina a Piqué. Tra Messi, Ronaldo e leggende del calcio compare infatti anche uno dei momenti più disastrosi della carriera del difensore. Una semplice coincidenza? Il gossip internazionale dice decisamente di no. Dopo le ormai storiche frecciatine musicali, l'artista sembra aver trasformato la vendetta sentimentale in una vera e propria disciplina artistica e il povero ex continua a finire fuori gioco. Rientra in campo infine da protagonista la possibile coppia composta da Stefano De Martino e Gil D'Ambrosio, avvistati insieme a Milano. Sguardi complici, sintonia alle stelle, quel feeling che da anni continua a far parlare di un ritorno di fiamma. Loro si definiscono solo amici, ma i fan già sognano il sequel. Nel frattempo lui pensa ai tanti e nuovi progetti di lavoro e punta dritto a Sanremo 2027, ma c'è chi giura che il vero spettacolo sia già iniziato dietro le quinte. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
7: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
9: One hour. One.

0: Buon lunedì, il primo di giugno, questa è One Hour, quell'ora che ti basta. Abbiamo cominciato dalle nuove regole per quanto riguarda il rimborso bagaglio smarrito. Quando succedeva, noi si andava allo sportello, si compilava il modulo, si faceva dunque questo reclamo e poi si aspettava. Soltanto che c'era l'altra regoletta, cioè un altro reclamo doveva essere fatto entro 21 giorni. Questa cosa la Suprema Corte di Cassazione ha deciso che non è più necessaria, quindi basta soltanto il primo reclamo, non c'è bisogno del secondo reclamo, così almeno siamo un po' più tranquilli, non dobbiamo pensarci più, diciamo, una volta che abbiamo fatto un reclamo, basta e avanza.
1: One hour. Quell'ora che ti basta.

Tra poco andremo a fare benzina in un posto dove veramente costa poco. Non è neanche tanto lontano. Andremo in Alto Adige. Tra poco scopriremo che cosa è successo a questo distributore di benzina. One hour.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Progetti e 84 studenti hanno partecipato alla finale regionale di Eureka. All'aeroporto Corrado Jex, organizzata dalla piccola industria di Confindustria Valle d'Aosta. Le 3 scuole coinvolte hanno presentato giocattoli in movimento realizzati con i kit di Federmeccanica. La giuria ha premiato Filiparia della Saint Rock per la primaria e per la secondaria, ex equo Freddy lo scoiattolo e la morte Fafnir dell'istituzione Valdigne Mont Blanc.
2: Dal 3 giugno al 3 luglio sono aperte le iscrizioni ai servizi comunali di refezione e trasporto scolastico per l'anno 2026-2027. Le domande vanno presentate online tramite lo sportello telematico del Comune di Aosta. Previsti costi differenziati per i pasti, riduzioni in base all'ISEE ed esenzioni in casi specifici. Iscrizioni online anche per il trasporto sulla linea Arpuille-Xenex-Gignò, indicando la fermata scelta.
1: È stato firmato il decreto che ripartisce oltre 77 milioni di euro del Fondo Nazionale per l'istruzione tecnica superiore destinati agli IZ Academy per il 2026. Le risorse serviranno ad ampliare l'offerta formativa, potenziare laboratori e infrastrutture e sostenere gli studenti con borse di studio. Previsti anche fondi per i campus tecnologico-professionali. Il ministro Valditara parla di un investimento strategico per competitività e giovani.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

In questo periodo si è parlato tantissimo del caro carburante per quanto riguarda sì le nostre auto, ma anche voli, navi, eccetera eccetera. E allora c'è qualcuno che giustamente cerca di andare nei distributori dove la benzina o comunque i carburanti costino decisamente di meno. Ce n'è uno che nei giorni scorsi aveva addirittura il diesel a 20 centesimi al litro. Per un errore, ovviamente, cioè ci mancherebbe, un guasto elettronico. In Alto Adige si trova infatti ad Avelengo questo distributore, che è un distributore ghost, un fantasma, nel senso che aveva soltanto il self service e tutto quello, cioè non c'è un gestore, insomma è una cosa diciamo molto indipendente, tutto aggiornato tramite elettronica, quindi l'errore potrebbe star dietro l'angolo. La teleassistenza proprio qualche giorno fa ha sbagliato e ha messo il diesel a soltanto 20 centesimi. All'azienda diciamo che è stato recato un danno di circa 10.000 euro e i clienti però non si possono toccare perché non hanno fatto nulla di illecito, cioè lì costava meno, hanno fatto semplicemente benzina lì. E qui subentra un'altra cosa: ma ti accorgi di un errore così grave, ne approfitti oppure no? 3, 2, 1.

0: Molti di noi, nonostante oggi sia magari un giorno di ponte tra domenica e il 2 giugno, ma sono stressati, cioè siamo stressati ragazzi, abbiamo lo stress qua che ci accompagna ogni 3 secondi e c'è un cerotto che a quanto pare non è proprio un antistress, ma almeno ci monitora. Ne parliamo tra qualche istante.
1: 3 2 1 Power.
2: Succede sempre così, ho un importante call online e internet fa i capricci.
3: Succede sempre così, ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
2: Ora passo a Down Wi-Fi, a meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia poi, dove non arriva praticamente niente.
3: Te l'avevo detto, si può dire?
2: Sì, me l'avevi detto, ma sai che rimando sempre tutto.
3: Basta rimandare, passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
4: Super Trailers, il cinema alla radio.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
4: Super Trailers.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
4: Super Trailers.
10: Chiudi gli occhi, che note sono?
11: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
12: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
12: Un thriller emozionante.
14: Scordatelo, ho chiuso.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
15: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
16: Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
4: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
1: One hour.
17: One.

0: Rotto, non dico antistress, ma sicuramente ci fa capire se siamo stressati o meno. È una sorta di macchina della verità, ma non c'entra niente la verità, c'entra soltanto il nostro corpo. Riesce a leggere il nostro corpo, misura il battito, misura proprio l'ansia in tempo reale, ci fa capire: oh bello, calmati un attimo perché davvero sei sotto stress. Questo cerotto serve, sì, va bene a noi, ma anche a tutti coloro che non hanno la possibilità, per esempio, di parlare. Una tecnologia pensata proprio per chi non ha modo di comunicare. Io mi immagino magari degli anziani o le persone che hanno difficoltà, o anche neonati, bambini che sono sotto stress e hanno bisogno di essere comunque monitorati. Insomma, questo cerotto che ci fa capire se siamo stressati o meno. Probabilmente lo indossassimo noi, sarebbe sempre lì con la lampadina rossa a dire: oh, ma la smetti?
1: One hour. Quell'ora che ti basta.

0: Per oggi è tutto da One Hour, quell'ora che ti basta. Siamo arrivati dunque alla conclusione, ma ci ritroviamo ovviamente domani, anche se è una giornata di festa, sarà il 2 giugno, festa della Repubblica, ma noi comunque di One Hour ci saremo. Ciao a tutti, a domani.
1: One Hour. One Hour. Quell'ora che ti basta. Sono le 19 e 5 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Un ultra leggero per cause ancora in corso di aggiornamento è precipitato intorno alle 16 a Valbrembo, in provincia di Bergamo. Il velivolo è caduto nei pressi di alcune abitazioni senza coinvolgere altre persone se non quelle che erano a bordo dell'aereo. I soccorritori hanno estratto dalle lamiere i due occupanti del velivolo. Per una persona è stato purtroppo constatato il decesso sul posto, mentre la seconda di 19 anni è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in corso.
3: I corpi carbonizzati di 4 persone sono stati ritrovati in una macchina in provincia di Cosenza. I cadaveri erano in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di 4 migranti e non sarebbe un incidente. Le indagini in corso sarebbero per omicidio.
4: Voleva compiere un attentato in Italia colpendo la popolazione civile come a Modena. È stato arrestato un 21enne su dispositivo della Procura di Milano, accusato di terrorismo internazionale. Secondo quanto raccolto dai PM Meneghini, il giovane sarebbe nato in Italia da genitori marocchini ed è residente in Brianza. È stato arrestato a pochi giorni da un volo già prenotato che lo avrebbe riportato in Marocco.
3: Una nave mercantile in transito nel Golfo Persico è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato una forte esplosione. Lo afferma l'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima su X. Intanto la televisione di Stato iraniana ha dichiarato che la probabilità che il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti salti è alta se gli attacchi israeliani contro il Libano non cesseranno.
4: Prosegue infatti l'offensiva di Israele in Libano. L'IDF esorta con forza tutti i residenti del quartiere sud di Beirut a trasferirsi per la propria sicurezza. Lo scrive sui social il portavoce in lingua araba dell'IDF, sottolineando che Israele non è in guerra con il popolo libanese ma con l'organizzazione terroristica Hezbollah. Oggi intanto si riunisce il Consiglio di sicurezza dell'ONU.
3: Serena Williams, vincitrice di 23 titoli del Grande Slam ed ex numero 1 al mondo, ha confermato il suo ritorno al tennis. È pronta per fare il suo rientro al WTA del Queens 2026. Williams ha vinto 73 titoli in singolare, tra cui 23 del Grande Slam. 4 volte medaglia d'oro olimpica, è anche l'unica giocatrice ad aver completato il Career Golden Slam, sia in singolare che in doppio. La prossima fase della leggendaria carriera di Williams inizierà sugli iconici campi in erba del Queens Club, come in wild card del doppio che si svolgerà dall'8 al 14 giugno.
4: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

bentrovati dalla redazione sportiva. Il tennis. Flavio Cobolli raggiunge per la prima volta i quarti di finale del Roland Garros battendo l'americano Zachary Svajda 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 in 3 ore e 19 minuti. Mercoledì sfiderà Ojeda Aliassime o Tabilo. Nuovo best ranking in vista per l'azzurro. Grazie al quarto di finale a Parigi sarà almeno numero 11 al mondo e vede vicino alla top 10. Balzo in classifica anche per Arnaldi e Berrettini, mentre Sinner, nonostante il KO al secondo turno, allunga su Alcaraz. Basta un'ora di gioco per accedere alle semifinali del tabellone di doppio misto del Roland Garros 2026 di tennis alla coppia azzurra composta da Sara Errani e Andrea Vavassori, campioni in carica ed accreditati della prima testa di serie, che liquidano nei quarti di finale la kazaka Anna Danilina e la statunitense JJ Tracy, coppia numero 7 del seeding, sconfitti con un duplice 6-2 in un match a senso unico. Ancora Roland Garros. Sorride di gioia Anna Kalinskaya, che nel match d'apertura sulla Susanne Lenglen si impone dopo un finale thrilling su Anastasia Potapova e vola ai quarti di finale. La russa chiude i conti dopo quasi tre ore col punteggio di 6-4, 2-6, 7-6. Non si era mai spinta così avanti a Parigi. Avanti anche Diana Schneider, che si sbarazza di Madison Keys. Tragica notizia nel mondo del calcio. Si è spento all'età di soli 33 anni Marios Oikonomou, ex difensore greco con un lungo e significativo passato nel campionato italiano. Il calciatore è deceduto nella giornata di oggi presso l'ospedale di Giannina, sua città natale, dove si trovava ricoverato in condizioni disperate. L'Italia Under 17 di Franceschini conclude il girone B al primo posto e vola in semifinale. Con la Danimarca è sufficiente il pareggio per 3-3. Sotto di un gol grazie all'acuto di Broansen, la reazione arriva già prima dell'intervallo con il bellissimo gol di Biondini e i colpi di testa di Dattilo e Donato. Nella ripresa i ritmi scendono e la Danimarca evita almeno la sconfitta. Ora per l'Italia c'è la Spagna, l'altra semifinale sarà Francia-Belgio. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.

0: come la febbre.
1: Sono le 20 e un minuto. Attenzione.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Super Trailers.
5: Stai ascoltando?
6: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
7: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Non fare niente di stupido.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
10: Scordatelo, ho chiuso.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

vedere il finale di un film. Sono ridicolo, lo so, eppure è così.

0: alle 21 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. Le trattative tra Stati Uniti e Iran continuano ad un ritmo serrato, lo ha scritto su Truth Social il presidente Donald Trump. Il tycoon ha quindi annunciato la fine dei combattimenti in Libano e di aver avuto una telefonata molto produttiva con il primo ministro israeliano Netanyahu. Nessuna truppa sarà inviata a Beirut, scrive il presidente americano. Allo stesso modo, tramite rappresentanti di alto livello, ho avuto un ottimo colloquio con Hezbollah, i quali hanno concordato che ogni sparatoria cesserà. Israele non attaccherà loro ed essi non attaccheranno Israele, ha aggiunto Trump. Voleva compiere un attentato in Italia colpendo la popolazione civile come a Modena. Arrestato un 21enne su disposizione della Procura di Milano e accusato

accusato di terrorismo internazionale. Secondo quanto raccolto dai PM Meneghini, il giovane sarebbe nato in Italia da genitori marocchini ed è residente in Brianza. È stato arrestato a pochi giorni da un volo già prenotato che lo avrebbe riportato in Marocco. 12 arresti, 20 tonnellate di tabacco grezzo semilavorato e sigarette già confezionate e messe sotto sequestro. 200.000 pacchetti di bionde contraffatte sottratte al mercato nero, smantellato un intero opificio industriale clandestino con una capacità produttiva di 700.000 sigarette al giorno, unitamente a un deposito situato in provincia di Parma. È il bilancio dell'intervento dei carabinieri che hanno messo fine alle attività illecite di un gruppo di persone dedito alla produzione su vastissima scala di sigarette contraffatte, interrompendo un imponente circuito di evasione delle accise e frode alla fede pubblica. Non ce l'ha fatta Mario Soikonomu, 33enne, ex difensore tra le altre di Bologna, Sampdoria e Cagliari. Giorni fa era rimasto coinvolto in un incidente stradale in moto a Giannina, sua città natale in Grecia, ed era stato ricoverato in condizioni critiche lo scorso 23 maggio. 9 giorni dopo un delicato intervento chirurgico è arrivata la notizia del decesso dell'ex calciatore. Voltiamo pagina. Claudio Baglioni si ferma per una polmonite interstiziale acuta. Per 3 mesi dovrà osservare un programma di riposo e cure ed è costretto a rinviare al 2027 il Grand Tour La Vita e Adesso, che doveva debuttare il 29 giugno in Piazza San Marco a Venezia. Con l'aiuto di una dose sostanziosa di farmaci sono comunque uscito fuori dalla fase più delicata, rassicura in un videomessaggio il cantante che il 16 maggio ha compiuto 75 anni. Ed è tutto. A più tardi.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione. Le trattative tra Stati Uniti e Iran continuano a un ritmo serrato, lo ha scritto su Truth Social il presidente Donald Trump. Il tycoon ha quindi annunciato la fine dei combattimenti in Libano e di aver avuto una telefonata molto produttiva con il primo ministro israeliano Netanyahu. Nessuna truppa sarà inviata a Beirut, scrive il presidente americano. Media sauditi riferiscono intanto che i canali diplomatici ufficiali libanesi hanno informato gli Stati Uniti che Hezbollah ha accettato la proposta di cessate il fuoco di Washington ed è pronto a impegnarsi a non colpire Israele in cambio di un impegno analogo a non colpire i sobborghi sud di Beirut. La Russia ha fatto capire di essere stanca delle periodiche visite degli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner per la guerra in Ucraina. Mosca preferirebbe un processo diplomatico stabile con gruppi di lavoro e incontri regolari. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali la Russia vorrebbe anche la nomina dell'ambasciatore americano nel paese, posto vacante da quasi un anno. Nelle relazioni tra gli stati prevalga la forza della legge e non la prepotenza della forza delle armi. Lo dice il presidente della Repubblica Mattarella celebrando al Quirinale il 2 giugno davanti al corpo diplomatico accreditato in Italia. Il capo dello Stato richiama l'adesione al progetto europeo, alla NATO e alle Nazioni Unite, come conferma negli anni dei principi che hanno ispirato la Repubblica Italiana. Parla della popolazione del Libano colpita così brutalmente in modo indebito, poi afferma che Mosca ha introdotto una tendenza regressiva dell'ordine internazionale con l'invasione dell'Ucraina. La cronaca non ce l'ha fatta, è morta all'ospedale Garibaldi, centro di Catania, dopo due giorni di agonia. Alessandra Bruno, la 49enne che era stata picchiata dal marito nella loro casa di Mister Bianco, è colpita più volte alla testa con un corpo contundente. Per la procura sarebbe stato un martello. L'uomo, 53 anni, è stato arrestato subito dopo.

dopo l'aggressione. I cadaveri carbonizzati di 4 persone sono stati trovati in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe di migranti probabilmente pakistani e sarebbero stati uccisi. Gli investigatori, che per il momento non escludono altre possibilità, sperano nelle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per chiarire i fatti. Ciclismo, una straordinaria Elisa Balsamo resiste alle difficoltà di giornata ed è letteralmente incontenibile nel finale, vincendo allo sprint la terza tappa del Giro d'Italia femminile. La velocista della Lidl Trek nel finale parte fortissimo e non lascia scampo alle avversarie. L'italiana, alla vittoria numero 35 della sua carriera da professionista, precede l'americana Lily Williams e l'olandese Femke Rizze. Completano la top 5 Elisa Longo Borghini e Silvia Persico. Ed è tutto, a più tardi!

0: Sono le 23 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. Guerra nel Golfo in primo piano. Israele aveva pianificato un attacco su vasta scala sulla roccaforte di Hezbollah a Beirut, che è stato però rinviato all'ultimo minuto per l'intervento americano. Lo riferisce la TV pubblica israeliana Khan. Trump, sulla sua social Truth, ha riferito di aver avuto un'ottima telefonata con Hezbollah e loro hanno concordato che tutte le sparatorie sarebbero cessate. Ma Ben-Gvir chiede a Netanyahu di rifiutare la richiesta di Trump di interrompere le operazioni in Libano. Un ultra leggero per cause ancora in corso di accertamento è precipitato intorno alle 16 a Valbrembo in provincia di Bergamo. Il velivolo è caduto nei pressi di alcune abitazioni senza coinvolgere altre persone se non quelle che erano a bordo dell'aereo. I soccorritori hanno estratto dalle lamiere i due occupanti del velivolo. Per una persona è stato purtroppo constatato il decesso sul posto, mentre la seconda di 19 anni è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Non si hanno tracce da oggi pomeriggio di un 23enne di nazionalità marocchina residente a Foggia, scomparso nelle acque del Ticino a Vigevano, Pavia, in un tratto di fiume vicino al cantiere del nuovo ponte. L'allarme è scattato verso le 14:30. Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118 con un'ambulanza e un'auto medica e i vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori. Le ricerche sono attualmente in corso. Bruxelles si prepara ad accogliere almeno in parte le richieste avanzate dall'Italia sul fronte del caro energia. L'orientamento, che dovrebbe essere presentato mercoledì 3 giugno nell'ambito del pacchetto di primavera del semestre europeo, va verso una maggiore flessibilità per le spese energetiche, ma esclusivamente per gli investimenti, quindi niente sussidi. Parallelamente, l'Unione Europea ha raggiunto un'intesa politica sul nuovo regolamento dedicato ai rimpatri dei migranti irregolari, che prevede obblighi più severi per le persone prive del diritto di soggiorno. Tra le novità più significative c'è la possibilità di creare centri di rimpatrio in paesi terzi. Siamo al basket con il playoff di Serie A. Sconfitta in volata in gara 1, la Virtus scende in campo in gara 2 mostrando subito di volersi prendere una rivincita e spinta dalla sua stella Carson Edwards va all'intervallo lungo sul più 20. Bologna soffoca subito i timidi tentativi di Venezia di rientrare in partita nella ripresa e vola così tranquilla verso la netta vittoria che riporta la semifinale sull'1-1. Ed è tutto, a più tardi.

fretta adesso è uguale a prima. Un cane raglia, un asino abbaia. E diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore. Mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

hanno viaggiato nel tempo, come due che vanno al quinto Wimbledon. C'è un sacco di cose di cui potremmo parlare, ma preferisco guardarti negli occhi mentre consumiamo la cena. Tu sei così distratta dalle stelle che non ti accorgi quanto sono belle anche le stanze di questo hotel.

Per un nanosecondo poi mi hai sparato un colpo. Se non mi guardi indietro giuro che poi torna tutto a posto. Ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù. Se non mi voglio non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più. E poi ci casco sempre, due cuori ed una mente. Vince sempre chi mente.

vado via e tu brinderai alla mia. Mi hai fatto credere di amarmi perché sei brava a mentire. Mi dici che ti manco, non ti

brindere alla mia. Mi ha fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo.

24 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

Sento forte dentro il petto quando poi ti penso. Sei la cosa più forte dentro il mio tormento. Ti ripenso tra la gente quando non si arrende. Ti ripenso tra la gente quando poi si arrende. Sei la cosa più bella di tutto il mondo. Sei la cosa più strana di tutto il mondo.

sento forte dentro il petto quando poi ti penso. Sei la cosa più forte dentro il mio tormento. Ti ripenso fra la gente quando poi si arrende. Ti ripenso fra la gente quando non si arrende.

Cosa penseranno di noi? Che ci amiamo per davvero? Anche se così lontani, abbiamo lo stesso pensiero che ci dà quella pazzia, quella voglia di entusiasmo che sì, ci fa ridere, piangere, urlare, gridare.

0: ミュージックボックス。
1: Italia Radio, c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.